0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

fare a me.

0: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo quart'ultimo, quart'ultimo giorno di luglio, perché 27, 28, 29, 30, 30 quint'ultimo giorno di luglio, e accaldato anche abbastanza, ieri è stato abbastanza fresco. Comunque eccoci qua, 27 luglio, siamo qui, 27 luglio, lunedì, il vostro Cecantibus è qui che vi saluta e vi dice che ci sono delle radio che si collegano con noi ormai da 10 anni, tra un po', in questo caso Radio Blinco Blanco Atri, Radio alle 7.30 manda la replica, Radio Teleterme Vigliatore sempre alle 7.30 e Radio Teramo. Sono queste le radio che si collegano con noi e quindi le abbiamo salutate tutte, giustamente. C'è anche Radio Mare Italia e abbiamo salutato anche questa. Le altre invece sono già preregistrate tra me e Angela Ricciardi, le salutiamo perché è un nostro dovere fare una rete con le radio che ci mandano in onda, anche se alcune ogni tanto sono monelle e non ci mandano. Comunque noi, vabbè, che dobbiamo fare? Capitano dei guasti elettrici, le regie automatiche che saltano e tutte queste cose qua, noi le ricordiamo lo stesso. Poi dopo è il loro compito dover mandare la trasmissione, anzi se qualcuno di voi si accorge che non la manda, ce lo segnala e noi provvediamo a chiamarle e a sentirle. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Francesco Renga Angelo. E adesso andiamo con Marco Roma, sentiamo se facciamo partire il suo messaggio.
1: Messaggio vocale, durata 17 secondi.
2: Tanti auguri a Giosuè Carducci, a Maria Grazia Cucinotta, e ricordiamo Peppino Di Capri, buon compleanno a voi tre da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, ti dedico buongiorno, perché è mio buongiorno d'amore, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era il saluto di Marco Roma, e bene, adesso sono le 4:41 e 5 secondi, io vado a fare i nostri saluti delle 4:44, poi magari mi sfugge con Marco Roma. ATM, Trenor, Vima e Aesi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, che come al solito ci saluta sempre alle 3:25 stamattina, prestissimo. E poi salutiamo tutte le persone, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Tra l'altro un vigile ha perso la vita proprio in questi giorni per spegnere le fiamme che i vandali hanno acceso, e salutiamo anche il nostro amico Francesco della polizia locale, che da lassù ci ha segnalato Simona di farlo, e noi lo facciamo volentieri perché anche lui è una persona che ha perso la vita con il suo dovere. E allora, dunque, a questo punto sentiamo Marco Roma, vediamo un po' se c'è.
1: Ma 4:42, elemento barra di ma avvia videochiamata con Marco Roma, no. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale.
3: Buongiorno,
0: siamo, buongiorno.
3: Ti stavo ascoltando in diretta?
0: Beh, certo, devi ascoltare in diretta, però non mi hai fatto gli auguri, anche se sono stati ieri il mio compleanno.
3: È vero, aspetta, mi dai delle note musicali, la voglio cantare.
0: Aspetta un attimo che ti do il
3: suono. Meglio dopo.
0: Sì. Meglio dopo? Lo facciamo dopo?
3: No, adesso. Ecco. Dico meglio anche in ritardo, ma...
0: Ah, sì, beh.
3: No, ieri ho avuto una giornata, tanti. Ma...

0: Giuseppe, tanti auguri a te.
1: E io ringrazio tutti coloro che ieri tramite Facebook e altri saranno stati centinaia che mi hanno fatto gli auguri per i miei 64 anni, capito? 64.
0: Che bello.
1: Mamma mia, quanto sono vecchio, mamma mia.
0: Ma che vecchio.
1: Devo andare in pensione, devo andare in pensione. Allora.
0: No. È presto.
1: Ecco, come stanno i nostri colombi? Dormono, lei svegliati, lei collegati?
0: I colombini dormono. Damiano e Eleonora, veramente ieri ho sentito solo lui una volta sola, mi ha mandato buongiorno. Basta, poi è sparito.
1: E sì. Quindi,
0: sicuramente alle 6:50.
1: 6:50. Oggi siamo a Tor San Lorenzo, vero?
0: Tor San Lorenzo, ma praticamente sto partendo adesso perché sto in super ritardo.
1: Vabbè, noi ci facciamo. Il brano del giorno, chi te l'ha suggerito? Damiano? No.
0: No, ormai non suggeriscono più da tanto tempo.
1: Non suggeriscono. Lo facciamo noi allora. Dunque.
0: Sì. Ma ti devo mettere alla prova perché tu sei preparato.
1: Vediamo, oggi con un anno in più, insomma. La preparazione.
0: Un anno in più ancora più saggezza, quindi.
1: Vai. Allora, dimmi pure.
0: Allora. Stavo decidendo tra due brani, questo già lo sai.
1: Sì.
0: Va bene, proviamo questa qua. Amor.
1: Amor solo.
0: Solo amor. 35 milioni di visualizzazioni.
1: 35, mamma mia. Amor perdona. Ma è nuovo?
0: Un anno.
1: È un anno. Su questi nuovi mi casco facilmente.
0: Se vuoi ti aiuto, ti do qualche indizio.
1: Dammi qualche indizio.
0: Vabbè, dovrebbe essere nato a Verona.
1: Sì.
0: Però anche se lui poi ha vissuto nell'infanzia da bambino a Roma.
1: Sì.
0: Anche se adesso abita a Milano per lavoro, ovviamente, perché è cantante. Però anche se lui ha vissuto nell'infanzia a Roma e lui si reputa proprio un vero e proprio romano.
1: Sì,
0: perché è cresciuto a Roma. È solo nato a Verona, ma lui si sente proprio romano.
1: Non è ultimo, no? Ultimo no?
0: No. Ultimo proprio nato anche a Roma.
1: Appunto, ultimo. Non è che fosse ultimo. Lucio Corsi?
0: No. È un cantante molto amato, giovane.
1: Rapper?
0: Non mi piaceva quando è nato, come cantante.
1: Rapper?
0: Però dopo. No, non è rapper. Pensa che il 22 giugno all'Allianz Stadium Torino.
1: Sì.
0: Io vado a vederlo, ho preso il biglietto.
1: Cioè 22 giugno 27.
0: Sì, bravo, 27. Purtroppo ormai se non prendi un anno prima e anche più di un anno prima non li trovi, perché escono proprio un anno prima i biglietti.
1: Quindi loro fanno il sold out.
0: Escono prima e li vendono subito sold out, sì.
1: Sì.
0: Quindi lo vado a vedere.
1: Ramazzotti?
0: No, mi manca Ramazzotti ai concerti, infatti tanto non vado.
1: Allora.
0: Ho preso tre biglietti, ma non c'è Eros. Ho preso Vasco Rossi, lui e ultimo a Bari. 6 giugno Bari San Nicola.
1: 6 giugno, non 16.
0: Tutto 27.
1: Allora,
0: anzi, anche un nome romano, ma proprio questo nome penso che veniva usato nelle civiltà romane. E non penso che si usa più proprio. Rimarrà l'ultimo forse. Perché io non ne conosco altri a parte lui.
1: Bene, devo quasi arrendermi perché non ci arrivo. Poi magari quando lo dici.
0: Come Ulisse di Odissea.
1: Ulisse di Odissea. Telemaco.
0: Ulisse. No, Achille.
1: Lauro, Achille Lauro.
0: Achille Lauro. Non ci sei arrivato stavolta.
1: No, non ci sono arrivato perché con la parola amor poi se la cercavo magari usciva, forse.
0: Sicuro, sicuro.
1: E allora
0: però chi... sei stato corretto.
1: No,
0: vediamo
1: no.
0: Se ti esce la canzone.
1: Vediamo un po'.
0: A me è uscita Achille
1: Lauro Amor. Sì, sì, esce, infatti già in sottofondo. Allora, eccola. Dunque, però dobbiamo dire, abbiamo chi ci sarà mercoledì a 20 di sera?
0: Lo saprò purtroppo oggi.
1: Allora, magari più tardi.
0: Sì,
1: oppure...
0: se ci sarà un personaggio molto, molto importante, moltissimo.
1: Ecco,
0: ed
1: sì.
0: È stato dello sport italiano un simbolo.
1: Lo diremo allora mercoledì mattina.
0: Sì.
1: O a meno che non riesci a sapere 6:50, però non
0: è vero, è vero. Quindi proprio il giorno della diretta, sicuramente.
1: Va bene, allora intanto ci sentiremo alle 5:15, intanto che tu viaggi.
0: Sì.
1: E riascolteremo Amor di Achille Lauro. Grazie intanto, a più tardi.
0: Grazie, tra poco.
1: Ciao.

Stanotte per te, se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, avanti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio, non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente.
2: Sì.
1: Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza è disabile motoria. Non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a fare tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro? Aveva degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio... ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti, perché
1: ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perderti. Ti sei persa qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: Oh, e poi
2: sono sceso alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farlo apposta a perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi.
2: E
1: quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ok, sto caso, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stando sempre a casa.
2: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito, ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, okay. Come okay. Si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere, per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili, ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre, e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio, e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Allora, insomma, dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
1: E questa magari è la cosa.
2: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, ecco, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri cecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono assumete vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo, perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fare tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato.

po' di me e della mia città, che puntualmente a mezzogiorno ogni giorno viene caricato un cannone per essere sparato un colpo. E infatti vi lascio con questo mio nuovo singolo, che si chiama esattamente Un colpo di cannone. Mi trovate su YouTube, Spotify e tutti gli store come Angie, con la E iniziale, Angie. E vi lascio un abbraccio a tutti, ciao.

0: Ancora tu! Beh, in attesa che chiameremo poi i nostri amici.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Beh, 64 anni, caro Marco, e il nostro amico Francesco ha pensato bene di dedicarmi questo brano.
1: Vabbè, te lo meriti?
0: Vabbè, anche se il brano è un po' diverso, perché parla di una donna e una cosa, e qua non ho niente, quindi insomma facciamo la donna immaginaria.
1: Certo, allora, certo. È un'età della maturità perfetta. Sei al punto giusto che puoi fare tutto.
0: 64 anni.
1: Anzi, a volte puoi fare tutto e dire anche tutto.
0: Beh, l'esperienza di 64 anni ci sono, insomma, in vari campi. Però siamo più di là che di qua. Perché i 50 sono quelli perfetti, insomma, sei a metà.
1: Invece, ma io penso comunque che l'età è quella che poi senti dentro, no?
0: Sì, certo, si può essere giovani a 20 anni e vecchi a 20 anni, giovani a 60 e vecchi a 60, insomma.
1: Certo, certo.
0: Tutto è un... Allora, questa sì. Mattina chi viene a Tor San Lorenzo e dice amor sceglierà il costume, oppure...
1: Certo, certo. Sceglierà ancora qualcosa rimasto estivo, che pigiamino estivo. Allora, costumi c'è poco, però su pochissimo, sulla pigiameria ancora sono ben attrezzato.
0: Ecco.
1: Tu ancora, sto ancora
0: sei intanto ancora in viaggio?
1: Allora, diciamo che adesso parcheggio. E quindi
0: ci apprestiamo.
1: Parcheggerò. Prenderò il caffè, il solito caffè, le abitudini, le solite abitudini che faccio durante 15 minuti di relax, anche se ho un po' in ritardo oggi, però.
0: Vabbè, ci sono. Allora, scegliamo un brano con chi vogliamo aprire questa mattina le nostre danze.
1: A me piacerebbe...

0: Grazie. Molte grazie.
1: E ringraziamo questo Peppino Di Capri che da qualche settimana non c'è più, però l'abbiamo sempre nel nostro cuore.
2: Per quello ho scelto Peppino Di Capri.
1: Ecco, cioè, stamattina, se facessimo stamattina con le persone che sono nel nostro cuore, dobbiamo scegliere Ornella Vanoni, Gino Paoli, dovremmo scegliere. Potete essere persone che in quest'anno se ne sono andati parecchi.
2: Parecchi personaggi.
1: Sì, parecchi personaggi che reggevano. Ancora abbiamo due longevi come Mina e Celentano, speriamo che riescono.
2: Infatti lo stavo dicendo anch'io, stanno quelli che sono anche più anziani e comunque durano.
1: Sì, Celentano è del 38, quindi insomma.
2: Lo sai Giuseppe cosa sento? Lo diciamo anche in diretta.
1: Sì.
2: Io sento un sottofondo e arriva in ritardo la diretta, sento un sottofondo, noi che parliamo. Quest'anno se ne sono andati quelli più parecchi.

0: personaggi. Sento parlare noi.
1: Ah, ma e come mai li senti? Le senti
0: nel... Risento l'intervista che arriva in ritardo ripetuto due volte. Ma si sente anche per radio, perché l'ho sentito pure per radio. Sì, Celentano e del... Tu stai dicendo questo.
1: Ma perché tu hai risintonizzato, forse?
0: Eh no, però la radio non ce l'ho.
1: Appunto, mi sembra strano. È strano che... E i misteri della... dell'elettronica, non
0: No,
1: sappiamo.
0: aspetta, ma non lo sento più, aspetta, cioè, hai ragione te forse. No, no, no, no, sei un genio, hai ragione te.
1: Sì, perché giustamente arriviamo
0: No, no,
1: con...
0: no, hai ragione al 100%. Ho chiuso l'app della radio
1: sì.
0: e si è sparita il ritardo. Sì, hai ragione te, a
1: Sì,
0: posto.
1: perché
0: Ho risolto il problema. L'enigma.
1: l'enigma è questo, 30 secondi di ritardo.
0: Lo vedi che
1: Allora,
0: sei un genio, 64 anni.
1: vabbè, genio.
0: È la verità. E non c'era arrivato perché dice, tu stai ascoltando la radio, invece io sono andato sulle app. Ho
1: Sì.
0: aperto le app e
1: Sì, quando
0: ho
1: sto...
0: chiuso l'app e è uscita la registrazione.
1: E quindi si sentiva un po' di ritardo. Sono le 5:25 e 27 secondi. Abbiamo il lunedì mattina con Marco a Tor San Lorenzo. E hai presto? Sei andato a prendere il caffè o lo faremo in diretta? Ecco,
0: Lo facciamo in diretta subito.
1: allora. Però
0: Ok. Oggi
1: abbiamo anche Dennis oggi, quindi.
0: oh, che bello!
1: Dennis oggi saluterà
0: Grande
1: Stefano.
0: Dennis, una bravissima persona. Ma
1: Lui non sempre riesce ad ascoltarci in diretta. Ci
0: perché non
1: ascolta.
0: sempre?
1: Perché certe volte dice: guardo la televisione fino alle 3 di notte e quindi alle 5. Però
0: Hai
1: manda.
0: capito, Dennis?
1: Sì. Manda la registrazione. Tanto abbiamo 8 repliche, quindi ha voglia da ascoltare. Bene, prima
0: No,
1: ascolta.
0: io ho una sorpresa vicino a me oggi, perché per qualche ora Giovanna è venuta con me prima che va al lavoro.
1: Ecco.
0: Quindi
1: Quindi
0: sta con me, sente tutto oggi.
1: ecco, quindi ascolta per forza.
0: Sì, è per forza, oggi è
1: Dici no.
0: tutto diretta. Lei saluta adesso, con la
1: Ecco.
0: mano. Dai, saluta. Saluti,
1: Buongiorno.
0: ciao. Buongiorno.
1: Che sonno che c'ha signora Giovanna.
2: Un pochino.
1: Un pochino di sonno. Beh, ma adesso andate a prendervi un caffè. Allora,
2: Giusto, giusto.
1: intanto Marco, scegliamo un brano che poi così sentiremo, devo preparare ancora il nostro Dennis che ci racconterà qualcosa. Che brano scegliamo?
0: Vorrei qualche artista un po' diverso che non sento mai.
1: Da parecchio tempo.
0: Aspetta, allora voglio sentire. Mi manchi? Bravo,
1: Fausto Leali?
0: vedi che sei preparato.
1: Mi
0: No, no, no,
1: manchi
0: no, no.
1: Fausto
0: Io
1: Leali.
0: non gioco più con te.
1: Vabbè. E allora intanto ci sentiamo tra qualche minuto e mezzo, due, dopo questo mi manchi e sentiremo il nostro Dennis. Andate.

0: dal vivo era, caro Marco, questo signore era dal vivo, ha detto, mi manchi la fine. E allora andiamo a sentire il nostro Dennis, cosa ci racconta.
1: Componi messaggio, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
0: Ecco qua, Dennis per noi. Eccolo.
3: Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe in questa mattinata, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente. Saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare oggi, tipo il capitano Marina, mando un saluto, Marco Roma, mando un saluto, e chi sarà con loro o con voi, insomma, a dialogare adesso magari ogni volta magari qualcosa cambia sempre, no? Allora vado male, certo, a capire chi c'è e chi non c'è. Comunque principalmente il capitano della Marina Marco Roma, sì, e dopo va bene, saluto gli altri che saranno presenti insieme. Bene, bene, bene. Oggi sì, dai, lascio la scelta a voi della canzone, però mi piacerebbe ascoltare un brano
0: di
3: Marco Mengoni.
0: Ah,
3: sì,
0: allora
3: di Marco Mengoni.
0: Quindi,
3: ecco, bene, vi ringrazio e sì, noi naturalmente ci sentiamo alla prossima
0: mercoledì.
3: Ciao.
0: Allora lui ha detto ci lascia a noi scegliere, però vuole qualcosa di Marco Mengoni. Tu allora
4: sì,
0: Marco,
4: sì,
0: scegli un tuo stesso, un tuo omonimo.
4: Due vite?
0: Va bene, Due vite, allora scegliamo.
4: Qualche volta mi hanno detto, lo sai che assomiglia a Marco Mengoni? Ho detto no, grazie.
0: Qualche volta. Allora,
4: però no, dai, come artista sì.
0: Marco Mengoni, Due vite, allora. Eccolo qua che arriva per noi.
1: Eccolo. Marco Mengoni,
0: su Amazon Music. È arrivato e allora noi tra un
5: se
0: po'.
5: Mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Che giri fanno due vite, insomma, ecco i giri che abbiamo questa mattina, le due vite che sono con noi, la vita di Marco e la vita di Giovanna che sono questa mattina con noi e fanno il giro del caffè, effettivamente.
1: Adesso?
0: Ecco, stiamo facendo.
1: Da Umberto. E dimmi come?
0: Ecco, diamo il buongiorno a Umberto, buongiorno Umberto.
1: Adesso.
0: Buongiorno, Umberto. Ecco Umberto che
1: Giovanna,
0: ecco qua.
2: Giovanna, pure mia mamma Giovanna.
1: Rosetta.
0: Ecco Rosetta, buongiorno Rosetta, il giro del caffè.
3: Piacere Giovanna.
2: Infatti pure Rosetta c'ha la mamma si chiama
1: ah, sì?
2: Giovanna.
1: Non lo sapevo. No, il tempo. Tu ne... A te no però.
3: Mio padre è napoletano.
0: Siamo in diretta col mercato di San Lorenzo e abbiamo tante persone che stanno bevendo il caffè che poi ci...
1: Madre no, è romana.
0: Ecco, ecco. E questo è Marco che sta portando il caffè, il portatore di caffè.
1: Mamma mia,
2: domani del più, poi mercoledì, giovedì, poi arriva agosto.
0: Ecco il tempo. Chi è che ha dato il tempo? Il commento sul tempo.
1: Adesso ci trasferiamo in un altro banco di frutta.
0: Sì, qui c'era.
1: E ci abbiamo. Abbiamo perché Giovanna non la conoscono, quindi quasi delle presentazioni.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in buongiorno. Diretta su Disabili International Radio.
1: Disturbiamo? Disturbiamo? Prima di avere detto la signora Paola.
0: Piacere alla signora Paola, buongiorno signora Paola.
4: Oggi è stata al lavoro,
1: no, un paio d'ore se ne va di andare al lavoro. Il dottor. Ciao Rambo. Tutto bene.
0: Buongiorno a Rambo.
1: Rambo.
0: Ecco qua, buongiorno a Rambo. Ecco qui. Stiamo distribuendo il caffè in diretta con Marco dottor San Lorenzo.
1: Che tutto il caffè, infatti sono distribuendo il caffè a tutti i vicini. Eccolo.
0: Che bello sapere che uno che la mattina ti coccola col caffè come Marco. Marco, portalo a Milano anche a me il caffè. A parte che
1: c'è Nico, c'è anche Nico.
0: Salutiamo Nico.
1: Nico, pronti Nico. Ciao Abdul, ecco, manca Abdul.
0: Buongiorno Abdul. Anche Abdul, il nostro amico Abdul. Abdul ci
1: sono... Ciao Abdul.
0: Ciao Abdul, buongiorno. Ecco, ecco, se abbiamo...
1: Abdul, sì. Eccoci qua, abbiamo fatto tutto.
0: Abbiamo
1: fatto Abdul che verrà tra pochissimo.
0: Ecco.
1: Abbiamo distribuito il caffè come tutti i lunedì.
0: Ormai lunedì sarà un incontro con il caffè, visto che
1: un incontro con il caffè mi ricordo una parola, però incontro d'animo nel testo di Rossa.
0: Tu questo caffè
1: un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita con te, ho bisogno d'amore
0: E allora
1: beh sì, perché tra le parole più importanti. Allora, l'Apostolo Paolo diceva che le tre erano le cose più importanti nella vita, no? Era la fede, la speranza e l'amore, ma la più importante di esse è l'amore.
0: Certo, speranza e amore.
1: Da quello viene tutto. Come la canzone abbiamo messo prima, Amore di Achille Lauro?
0: La canzone Amore di Achille Lauro. Se qualcuno verrà oggi, tu sarai dare qualcosa. Ecco, allora... Abbiamo distribuito il caffè, tu cioè, sì. Allora, come avviene questa distribuzione? Tu porti anche i bicchierini di carta praticamente.
1: Sì, sì, bravo, io porto tutti i bicchierini di plastica, preferisco il bicchiere in carta.
0: Sì.
1: Però siccome mia madre, non so se te l'ho mai detto, mi aiuta anche al lavoro 3-4 volte a settimana, quindi lei mi fa piacere ogni tanto, gli dico, ma hai finito i bicchieri, compra i bicchieri.
0: Ecco.
1: Ora io gli dico sempre, ma ricordati, due pacchi di bicchieri di carta e lei torna con i bicchieri di plastica.
0: Ah, tu vorresti i bicchieri quelli termici, quelli
1: sì preferisco quelli, sono più
0: ma no, è lo
1: anche
0: stesso,
1: perché il caffè non è bollente, mentre il bicchiere di carta non si piega, ha un altro sapore, costano un po' di più però sono migliori,
0: e quindi no, ogni tanto oggi erano di carta o di plastica i bicchieri?
1: Oggi purtroppo erano di plastica, sono finiti finalmente. Vedi? Adesso così ho aperto il pacco nuovo in carta.
0: Ecco, perfetto.
1: Ma ho capito, quando devo fare queste cose devo andare io. Perché quando, quando la mia madre sbaglia sempre qualcosa.
0: Sbaglia.
1: Corea, lei è pugliese, un carattere particolare, segno del toro.
0: Ecco.
1: E quindi si offende.
0: Ecco qua, no, vabbè. Allora, abbiamo bevuto tutti, hanno bevuto tutti il caffè già, si stanno preparando.
1: Sì, sì.
0: Ecco qua.
1: Sì, sì, stanno tutti preparando. Ognuno al suo banco.
0: Ecco qua.
1: Allora, per niente non è arrivato ancora nessuno, a parte qualche banco, manca ancora tutto.
0: Diciamo che questo mercato qui è proprio come se fosse un mercato familiare rispetto agli altri che fai durante la settimana.
1: Sì, diciamo, io in tanti anni mi sono fatto voler bene un po' da tutti, quindi sono un po' amico con tutti. Difficile che non parlo con qualcuno.
0: Questa è la più bella cosa. Tanto oggi viviamo, domani non ci saremo più, quindi a che serve avere dell'astio, delle cose, anche se abbiamo...
1: A ottobre di quest'anno festeggio il compleanno, l'anniversario della inattività.
0: Ah, ecco.
1: Dal 96 sono 30 anni che faccio questo lavoro qua.
0: Pensa un po', quanto sono gli anni del posto al sole che è iniziato a ottobre 96, pensa un po'.
1: Beh, non ho mai lavorato da solo, cioè ho lavorato con la mia famiglia, che hanno negozi, attività al mercato.
0: Certo.
1: Quindi non ho mai fatto operaio. Infatti mio zio diceva sempre, tu sei fortunato, stai con la famiglia, stai tranquillo. Io infatti sono stato sempre coccolato la mattina col cornetto, cappuccino, vedi da zio, bello di zio. Io mi ricordo quando le prime volte mio zio si arrabbiava perché mi voleva perfetto, ma io non lo ero perfetto, perché ero da poco. Infatti mio zio ci diceva dai, e mi faceva il PG, mi fa non lo sgridare, è piccolo, si diceva.
0: È piccolo, giustamente, magari ragazzino, quindi era compatibile. Sì, sì. Bene, allora scegliamo un brano.
1: Allora, che mettiamo?
0: Mettiamo Ma cosa hai messo nel caffè? Visto che... Riccardo De Turco, Ma cosa hai messo nel caffè? Lo dedichiamo a Abdul.
1: Va bene.
0: Ma cosa hai messo nel caffè, Riccardo Del Turco, per il nostro Abdul? Eccolo qua che arriva e noi ci siamo tra qualche minuto ancora, ecco.

0: E allora, che avrà messo nel caffè Marco stamattina per farvi lavorare tutti in forma, magari?
1: Stamattina abbiamo messo in caffè molto buono.
0: Molto. Ma Abdul molto è venuto, buono. Abdul?
1: Sì, è venuto, perché il caffè Abdul e poi ritorna dal suo banco, e sul lavoro da solo.
0: Sì.
1: Quindi andate ad aprire.
0: Lui
1: è... sembra sempre presto, poi si viene sempre in ritardo.
0: Abdul c'ha la frutta?
1: No, c'ha l'abbigliamento uomo.
0: Ah, abbigliamento uomo, Abdul.
1: Invece gli altri banchi
0: sono
1: che abbiamo portato il caffè, tutti la frutta.
0: Tutti. Ma anche loro quindi si alzano molto presto, perché devono andare a fare anche il carico, mi pare.
1: Sì.
0: Vanno ai mercati generali, quindi.
1: Sì, però tanti di loro hanno le celle frigorifere, quindi caricano la sera. Come hanno tipo due banchi, quindi
0: devono. Allora, sono le 5:48 e 51 secondi. Noi abbiamo ancora, intanto che sentiamo questi rumori, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori questi piccoli rumori cosa sono? Sono le
1: praticamente sono dei quattro paletti d'acciaio,
0: sì,
1: che sostengono la tenda automatica che mette davanti la copertura che c'ho, il cielo praticamente.
0: Sì, perché
1: quando l'hai alzata e metti i quattro paletti per buttarla, così non scende.
0: Ecco. E questa tenda serve a evitare che, insomma, se c'è troppo sole ti dà fastidio, oppure se...
1: Per il sole.
0: La pioggia invece no, la pioggia passa, oppure...
1: La pioggia sì, è sempre importante allo stesso modo, perché così non ti bagni. Ciao Sandra, buongiorno. Qui non si bagni e nel frattempo senti qualche cosa che arriva.
0: Sì.
1: Intanto arriva qualcuno.
0: Sì, ecco.
1: E piano piano arrivano...
0: Sempre tutti, se ne sempre tutti gli ambienti, gli addetti ai lavori, ancora clienti è un po' presto per...
1: No, sì, è prestissimo.
0: Arrivano
1: verso, è difficile che qualcuno compra a quest'ora.
0: Verso le 7:30 arrivano più o meno.
1: Poi è capitato qualche volta, qualche operaio che andava a Roma, che è vicino, i calzini da lavoro,
0: sì.
1: È capitato, è difficile, però capita.
0: Ecco.
1: Vabbè, quelle sarebbero le vendite più belle, no? Quando uno entra e compra subito, già parti bene la mattinata.
0: Senza dover fare nemmeno contratti direttamente.
1: Sì.
0: Bene.
1: Veloce.
0: Ecco. Allora, abbiamo distribuito il caffè, stiamo facendo il montaggio della tenda. Scegliamo un brano e poi faremo il canto dell'ora tripla. Allora.
1: Giovanna ha detto Pino Daniele, ce n'è una di il titolo?
0: Sì.
1: Se tu fossi qui.
0: Allora. Pino Daniele, se tu fossi qui. Vediamo se arriva subito. Eccola qua, arriva a tra un po' allora. Eccola qua.
1: Sì.
2: Se tu fossi te so io, cosa fai? Se tu fossi te so io,

0: Rossi qui, anzi noi abbiamo due che sono qui, non abbiamo Marco e Giovanna. Buongiorno ragazzi ancora.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Esatto, abbiamo fatto due regolari, ci siamo staccati due regolari, quindi lei adesso è autonoma.
0: Sì, avete ognuno il
1: suo. Io non ce la giuro.
0: Beh, ci sono gli sdoppiatori praticamente.
1: È vero, sì, è vero.
0: Ci sono anche gli sdoppiatori che sdoppiano i due auricolari. E allora sono le 5.56 e 12 secondi, quindi l'ora tripla. L'ora tripla. E allora Marco arriva con l'ora tripla, se vuole vedere anche Giovanni, ma se no Marco è il nostro esecutore dell'ora tripla.
1: Vuoi cantare con me?
2: No.
0: Vai.
1: Allora.
3: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a Giuseppe Cesena
0: e Marco,
3: e c'è pure c'è Giovanna insieme a me,
0: c'è Giovanna
3: e sono Marco Roma. Ti amerò per sempre. Wow,
0: l'ora tripla del 27 luglio. Bene Marco, allora voi continuate il vostro mercato, scegliamo un brano per salutarci per il momento e poi alle 6.50 ci sentiremo per vedere se svegliamo i nostri amici Eleonora e Damiano. Bene, che brano mandiamo?
1: Più bella cosa.
0: Vabbè, più bella cosa. Svegliarsi con noi, più bella cosa, Eros Ramazzotti. Grazie Marco, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: A presto.
0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: E da Ramazzotti andiamo a una rotonda sul mare.
1: Una rotonda.
0: Perché questa è l'ora degli anni 60 e dei nuovi presenti.
1: Il nostro disco.
0: Gli amici che si presentano sono finiti, poi ce li manderanno ancora. Intanto abbiamo anni 60.

L'ora dell'amore, non dei camaleonti, ma di Max Calanducci. E adesso, vabbè, la bambola in versione francese, si sì, fai girare.

No, 24.000 baci e poi una ragazza si fa in due. No, non si può. I giganti dicono così, una ragazza in due. Perché no, non si fanno queste cose. No, una ragazza è una e basta, no, in due no.

Lavanoni, l'appuntamento quando sono le 6. 6, 20 e 10 secondi. Adesso arriva Marianne Mirage con il brano che si intitola Iride. Allora sentiamo questo brano di Marianne Mirage, che sicuramente non ricorderete tanto perché non è tanto così, però noi lo ascoltiamo, magari a qualcuno ricorderà qualcosa.

0: gli uccelli, il cavallo. Se n'è andato l'uccello e il cavallo. E siamo qui in diretta per salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, tutte e due, compresa anche Radio Teleterme Vigliatore TV, che manderanno la replica alle ore 7.30, Radio Mare Italia. Le altre radio invece le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio,

0: MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Montegratto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

E anche oggi lunedì 27 luglio avremo, tra la fine di questo brano o giù di lì, avremo la signora Maria Grazia con la poesia da Sciacca.

Immacolata. Ancora un po' e arriverà la poesia di Maria Grazia. Intanto che salutiamo tutte le persone che sono sulle spiagge, che lasciano le spiagge, e quelle che tornano al loro mare.

0: Spiagge dal vivo di Renato Zero, e adesso noi andiamo ad aprire il microfono alla nostra amica Maria Grazia, direttamente da Sciacca. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, mi sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo benissimo, ecco. Sì.
1: Mi ritorna la mia voce.
0: E allora ti abbasseremo un po', allora, se ti ritorna la voce. Adesso non ti torna più.
1: Però vediamo, ti... no? No, adesso... no, non torna più, infatti.
0: Non torna più. Che noi per farti sentire forte ti ritorna la voce, perché così nelle radio sentono più forte la tua voce. Però anche se ti ritorna non devi avere problemi, perché ti ritorna solo a te, agli altri no.
1: Sì, allora comunque l'importante è che in radio mi si sente, ecco.
0: Sì, noi
1: perché
0: se ti alziamo... Se ti alziamo un po' per far sentire più forte la tua voce.
1: Sì, fai così, anche se mi ritorna, l'importante è che non dà fastidio ad altre persone. Anche se mi ritorna, fa niente.
0: No. Noi, quando è la perfezione, te lo diremmo noi se ritorna.
1: Noi dobbiamo fare in modo che la gente in radio senta bene, ascolti bene la mia voce.
0: Certo, tanto a te non serve il ritorno, tu sai che stai
1: leggendo. No, non mi serve il ritorno, e in più... In fin dei conti non mi dà neanche fastidio, dai.
0: Va bene. E allora stiamo con il ritorno e stiamo con una poesia. Oggi 27 luglio.
1: Ecco, oggi 27 luglio, io torno indietro di 24 ore perché ieri Giuseppe Cesena ha fatto il compleanno.
0: Infatti oggi mi hanno dedicato 64 anni nel brano dei Cugini di Campagna. Vabbè.
1: E oggi leggerò una poesia che avevo scritto un po' di tempo fa a questo nostro presentatore bravo.
0: Beh, presentatore, diciamo che cerca di tenere compagnia più che al presentatore.
1: Ecco,
0: no, dai.
1: Sì, veramente.
0: Troppi elogi, allora, secondo me. Comunque, grazie intanto.
1: Di niente, no, sono cose positive, cose vere, non c'è nulla di inventato, insomma, va. Io così ti vedo. Io ti vedo così per come sei, per come dimostri di essere. E poi ieri era pure il giorno di Sant'Anna.
0: Eh sì.
1: E tante donne hanno fatto l'onomastico,
0: sì.
1: Tutte quelle che si chiamano Anna.
0: Eh sì.
1: E quindi
0: dedichiamo anche a loro.
1: Sì, anche a loro auguri di buon onomastico, perché quello tuo è il compleanno.
0: Eh sì, mio
1: quello delle Anna era onomastico quello.
0: Il nome Anno non esiste, perché sennò mi dovevano chiamare Anno.
1: No, appunto, ed era un po' inconcludente la cosa.
0: Bene.
1: Va bene, allora
0: parti pure.
1: Ti dedico questa specie di poesia.
0: Bene.
1: Sono delle frasi elogiative.
0: Grazie, molto gentile.
1: Per il nostro presentatore.
0: Vai.
1: Allora, Giuseppe, sei un uomo meraviglioso, è un conduttore garbato e manieroso. Quando in radio ti sento parlare, mi si apre il cuore per la dolcezza che emani dalle tue parole e mi ispiri tanto amore. Complimenti a una persona speciale che il presentatore sa fare. Auguri ancora.
0: Grazie, grazie. E abbiamo tanti auguri di Raffaella Carrà, anche se insomma si fa da Trieste in giù. E grazie, Maria, grazie a mercoledì. Troppo generosa e troppo gentile. Grazie.
1: Niente, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.

Eh sì, troviamo un altro più bello. Sì. Eh no, però adesso mi mandate se mi lasci non vale. Eh sì, trovare più bello, no? Vabbè, allora andiamo a collegarci con Marco.

0: Se mi lasci non vale, questo non sappiamo chi lo dice, io lo dicevo prima perché pronti, buongiorno.
1: Ah, ma buongiorno.
0: È un po' in ritardo stamattina, il lunedì è un po'...
2: lunedì è pesante per tutti, dai.
0: È pesante per tutti.
3: E abbiamo... Leonora, che lavoro troppo, Leonora.
0: Ecco. In sottofondo abbiamo il brano Se mi lasci non vale di Julio
3: Iglesias.
0: Iglesias. Quindi siamo pronti per andare al Vaticano?
2: Già sto qua, da mo.
0: Ah, già.
2: Dai, sei un quarto che sto qua.
0: Ho capito. Quindi sei arrivato al Vaticano. Eleonora invece è sempre da Monte Mario. E viva...
1: Sì.
0: E la mattinata com'è, calda già dal mattino? Ecco qua.
2: Stamattina era un po' fuso.
0: Ecco. E quindi diciamo che ormai siamo verso la fine della trasmissione, dobbiamo mandare tra un po' la sigla. Che avete fatto di bello ieri?
1: Siamo stati a casa mia.
3: Damiano si è fatto male, ha detto che stavano giocando e scherzando ed è cascato dal letto.
0: Ah.
3: E ha messo una fascia, un'imbracatura.
2: Vabbè, c'è un tutorino.
0: Un tutorino.
2: È un polsino, dai.
0: Ah,
3: un polsino.
0: Ti sei fatto male il braccio allora?
2: Sì.
0: O il piede?
2: Perché per reggermi.
0: Ah, ecco, per reggerti.
2: Ridi,
0: eh? Ho capito.
3: Senti come ride, quella cornacchia.
1: Certo, quando sono scivolata io ha riso lui, non ho capito,
3: Ah, è vero, sotto casa. Praticamente è successo che loro due, no? Lei andava a casa di lui, a un certo punto lei mette il piede male e casca per terra. Lui invece di aiutarla, lui comincia a ridere come un matto, dicendo, sei cascata.
2: No, non è vero, all'inizio mi sono preoccupato.
3: No, l'ha detto pure lei.
2: Per nulla da ridere, saluto solato.
3: Sì, si è preoccupato, ha detto, come stai? Quando ha saputo che non era morta, ha detto, si è messa a ridere.
0: Ah, vabbè, no,
1: è normale, ma è normale che quando uno cade ti viene da ridere, perché è quello che fai, cioè, ma non è
2: non
1: una cosa.
2: Non ti ruzzola che ti ritumboli.
1: Ma però l'hai fatto pure te.
0: Questo è vero, anche quando succede a me che per strada qualche volta piglio qualche palo, qualcuno ce ne si mette a ridere. Quindi insomma è una cosa, questa mattina si chiude con il ridere di quando uno si fa male, anche se poi è una cosa, fortunatamente sono piccole cose, perché altrimenti poi dopo... Bene. Siamo fortunati a poter raccontarlo, ecco. Bene ragazzi, anche oggi si inizia una nuova settimana, noi saremo qui anche con voi dopodomani, il mercoledì mattina, e niente, Marco...
3: abbiamo un punto interrogativo quella diretta di mercoledì, chissà se ci delizierà questo campione del ciclismo con noi, non lo dico perché non per diciamo. Scaramanzia, dopo lo sento.
0: Bene. E allora a questo punto, quando volete, potete contare fino a tre e fare partire la sigla come al solito. Ormai siete voi i siglisti dei giorni dispari.
3: Pronti a tre, uno, due, tre, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Alle soglie delle 6:55, quindi ragazzi, che dire, buon lunedì Eleonora.
3: Buon lunedì.
1: Buon lunedì.
0: Ecco, buon lunedì Damiano dal Vaticano.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Massimo della benedizione quando vedi il Papa. E poi...
3: Marco. È una preghiera per me Giuseppe per mercoledì sera. Mercoledì. Ci abbiamo un'intervista.
0: Bene, allora grazie Marco. Ci sentiamo, buon ascolto, riascoltatevi con le repliche ogni tre ore eventualmente, sull'app Giuseppe Cesena App e sul sito giuseppecesena.altervista.org.
3: Org.
0: E ragazzi, buona giornata, a presto, ciao.
1: A presto. Buona giornata.
0: Ciao a tutti. Ciao.

È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti,

il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940, con il film Caccia al coniglio, debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni, si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore del Gay Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Teheran, intanto, ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il primo ministro britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa durante la protesta contro la TAV Torino-Lione, 126 feriti tra le forze dell'ordine, stimato 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte, esulta il movimento No TAV. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, a Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Per la Formula 1 Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: Ma ben trovati carissimi ascoltatori di questa splendida radio amica. È passata una settimana e quindi eccomi qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'oretta con Curiosando tra le note. Io sono Marina Costa e vi dico subito che la puntata di oggi verterà sulle curiosità, le stranezze dei nostri cantanti preferiti. E non, perché no? Beh, ma a volte noi ci chiediamo, ma che cosa fanno di strano nella loro vita privata? E quindi io sono qui a svelarvi qualcosa, ovviamente non tutto, quello che si può nell'arco di questa ora insieme. Iniziamo con un grande della musica internazionale, una musica particolare, un genere, come dire, molto in voga qualche anno fa, la musica reggae. Ovviamente parlo del re del reggae, Bob Marley. Pensate, questa è un appunto un po' triste, una notizia triste. Lui, in punto di morte, disse a suo figlio prima di morire: il denaro non compra la vita. E come gli si può dar torto?

0: L'indimenticabile Bob Marley, questo genere di nicchia, il genere di musica reggae con jammings. Pensate che questo è un brano del 1977. E adesso andiamo a parlarvi di un altro artista, anche lui purtroppo non è più tra noi. Vi dico questo, il regno di Sanui in Costa d'Avorio lo ha nominato re nel 1993. Parlo di Michael Jackson.
1: It make me feel like

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Michael Jackson con un brano del 1979. Come detto, Michael Jackson è scomparso ormai dal 2009, ma resterà davvero una star, una stella che brillerà sempre nel firmamento della musica leggera internazionale. E adesso parliamo invece di una cantante di casa nostra. E infatti lei è nata a Roma il 25 gennaio 1982 e all'anagrafe si chiama Veronica Scopelliti. Direte, ma chi è? Ma chi non è? Ma è lei, è Noemi, vincitrice di un talent quale X Factor che l'ha lanciata nel mondo della musica italiana. Pensate, però, la sua carriera è iniziata a soli 19 mesi. E sì, fece una campagna pubblicitaria per una nota ditta di prodotti per bambini.

E dopo aver ascoltato Noemi, parliamo di un'altra grande cantante italiana, una cantante che ha portato la musica italiana in tutto il mondo. Infatti pensate che ha venduto più di 70 milioni di dischi. Parlo di Laura Pausini. Laura Pausini nasce il 16 maggio 1974 a Faenza, figlia d'arte. Infatti suo papà Fabrizio è un cantante di piano bar, quindi lei fin da piccola ha cominciato a masticare musica e canzoni. Ha avuto il suo primo debutto da cantante a soli 8 anni. Sì, si è esibita il 16 maggio 1982 in un locale di Bologna, il Napoleone. E lì, a detta sua, che ha dichiarato in un'intervista, ha conosciuto il suo primo estimatore. Volete sapere chi è? Lucio Dalla.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Ho appena nominato Lucio Dalla e quindi voglio dirvi qualcosa di simpatico su di lui. Non tanto sulle sue qualità di artista che tutti noi conosciamo, ma sul suo lato ironico e sagace del suo carattere. Durante un'intervista un giornalista gli chiese cosa ne pensasse dei politici che andavano ai funerali di Stato. Lui rimase molto perplesso e insomma fece capire che non gli garbava affatto questa cosa. E il giornalista, incalzandolo, gli chiese, e anzi gli disse: ma lo sa che un giorno i politici verranno anche al suo? E lui, molto seccato, disse: un motivo in più per non morire. Purtroppo invece lui se n'è andato il 1 marzo del 2012, ma secondo me è immortale. Con la sua voce e le sue musiche lui è sempre qui con noi.

0: Curiosando tra le note.
1: E continuiamo a parlare di grandi, grandissimi artisti italiani, ma proprio quelli con la maiuscola. Infatti parliamo di Adriano Celentano, questo mattatore del palcoscenico. Pensate che lui ha sempre avuto la passione per gli orologi, infatti da ragazzino ha lavorato come orologiaio, una passione che ha tutt'oggi. E poi pensate che lui nel 1960, nel famosissimo film di Fellini, La dolce vita, ha interpretato se stesso.

Ed ora parliamo di Nada Malanima, ma da tutti noi conosciuta semplicemente come Nada, un'altra grande voce della musica leggera italiana. Lei è nata a Gabbro, in provincia di Livorno. Pensate che ha debuttato a soli 15 anni al Festival di Sanremo 1969, dove in coppia con i Rockets ha eseguito la canzone Ma che freddo fa. Non l'ha spuntata a Sanremo, ma questa canzone è stata prima in classifica per 5 settimane, conosciutissima all'estero e oggi una delle sue canzoni più conosciute e più famose, pietra miliare della sua carriera artistica. Pensate un po' com'è il destino, eh? Infatti a volte il Festival di Sanremo boccia delle grandi canzoni, abbiamo come esempio Vasco Rossi, Zucchero. Lei è stata ancora più famosa e conosciuta da chi magari non l'avesse conosciuta come artista nel film documentario autobiografico che è stato mandato su Rai 1 lo scorso anno con il titolo La bambina che non voleva cantare. Quindi ascoltiamo adesso una bella canzone di Nada.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Prima di salutarci voglio però parlarvi di un'altra grande artista italiana, famosa in Italia ma non solo, Patti Pravo. Lei stessa infatti ha dichiarato di saper cantare ben in 8 lingue, compreso il cinese. Infatti è stata la prima cantante italiana ad esibirsi in Cina. E prima di ascoltarla, questa grande voce, questa icona della musica italiana, ovviamente vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui sulla nostra, la vostra radio amica, e che dirvi, vi auguro tutto il bene del mondo. Ciao da Marina Costa, alla prossima.

0: conta di montare.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che l'uomo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco della città ha confermato gli attacchi ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato. Il governatore ha riferito che 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in città. Il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è cominciato ieri alle 23 e durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Riprendono infatti, con la fase del montaggio, i lavori sul cavalcà ferrovia del ponte alpino a cura di RFI. La Formula 1: Norris conquista il GP di Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale, quarto Leclerc. Per ora è tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di prossimi festival del libro, di novità in libreria, festival del cinema, di novità al cinema, di mostre di arte, di festival musicali e artistici nel mese di agosto e per finire un'intervista allo scrittore Marco Ponzi che ci parlerà del suo ultimo libro. Intanto ascoltiamoci Bruno Martino, Estate.

E parliamo di novità in libreria. Di Zadie Smith, Vivi e Morti, pubblicato da Sure. Zadie Smith torna con questo volume, Vivi e Morti, che raccoglie incontri, riflessioni e ritratti. Molti temi affrontati in questi saggi, dal multiculturalismo alla misoginia, dall'ambientalismo alla letteratura. Di Giuliano Amato e Giovanni Tarli Barbieri, per Il Mulino e Stagioni della Repubblica. Questo volume ripercorre il lungo e difficile cammino verso la piena democrazia, evidenziando mutamenti e sfide, sforzi e contraddizioni che hanno permesso all'Italia di diventare la nazione che è oggi. Attenzione particolare alla fragilità strutturale della nostra politica, la stabilità dei governi. Di Marco Revelli, La democrazia è antiquata, edito dalla Terza. Si domanda l'autore, la democrazia è veramente qualcosa di superato? Ravelli riflette intorno a questo tema, dissezionando ciò che non va e che viene costantemente criticato, dall'astensionismo alle democrazie sempre più oligarchiche, ai mercati sempre più determinanti nelle questioni politiche, al Parlamento che viene sostituito con l'efficienza del leader. Di Bernie Sanders contro l'oligarchia, pubblicato da Chiare Lettere. Contro l'oligarchia affronta il tema delle disuguaglianze negli Stati Uniti tra finanziamenti privati che mostrano l'influenza di un manipolo di ultraricchi sulla presidenza Trump e l'autoritarismo sempre più evidente. Sanders esorta ad agire, a impegnarsi nella pratica politica e costruire una società più equa. Di James Patterson, Chiare Lettere, Epstein Files, la verità sugli Epstein Files. James Patterson, insieme al giornalista John Connolly, esplora le origini oscure della fortuna di Jeffrey Epstein. Questo libro esplora non solo la parabola del genio della finanza e filantropo di Harvard, del MIT, ma anche il funzionamento di un intero sistema in cui le ricchezze e il potere hanno pesato più della verità e delle vite delle vittime. Di Jan Brocken, La malinconia del viaggiatore per Iperborea. Jan Brocken, grande viaggiatore, raccoglie 14 racconti di speranza e nostalgia sulla grande cultura occidentale. Spazio a testimonianze di una vita a inseguire la grande cultura europea e americana. Testimonianze da conoscere in prima persona, raccogliendo storie di mondi al tramonto, a volte dimenticati, a volte da proteggere. Di Valéry Trouet, Gli anelli della vita, la storia del mondo scritta dagli alberi per Bollati Borinchieri. Questo libro costituisce una guida dai remoti villaggi della Tanzania all'immensa taiga siberiana, mostrando a lettrici e lettori come gli alberi possono spiegare il crollo di civiltà del passato o misteri nascosti nel bottino dei pirati. Trouet vuole così dimostrare che solo affidandoci alla scienza e alle lezioni del passato potremo affrontare le sfide climatiche del nostro presente. Persalani di Giacomo Panozzo, Perché succederà ieri? Capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia. L'autore procede a ritroso, cercando le radici del passato che hanno portato alla situazione geopolitica attuale. Trump, Taiwan, la Brexit, non come titoli di giornale, ma come storie che hanno preso la rincorsa molto prima che noi iniziassimo a parlarne. Come se qualcuno finalmente ti facesse vedere le puntate precedenti di quello che stai guardando adesso. Altro libro interessante di Barbara Demick, Nulla da invidiare, vite normali in Corea del Nord, per Iperborea. È un saggio che si propone come un ritratto veritiero e sconvolgente del paese meno ordinario che c'è, la Corea del Nord, attraverso le vite ordinarie di chi è riuscito a sopravvivergli. Di Rebecca Fierro, L'amore tra le righe, per Longanesi. Rebecca Fierro esplora il tema dell'amore, visto come risultato di modelli culturali, da Platone a Dostoevskij, da Kafka a Calvino. La scrittrice così invita a riflettere sull'origine dei nostri sentimenti, per comprendere che ognuno di essi nasce anche dalla sua narrazione. Di Festival del Libro parleremo con Darjeel D'Amico, A meno di te.

adesso spazio ai prossimi festival del libro. Dal 1 all'8 agosto al Teatro del Leccio, a Capalbio, Grosseto, abbiamo il Capalbio Libri 2026. Capalbio Libri sperimenta e ricerca nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. Ideato da Andrea Zagami, si svolge dal 2007. La manifestazione è promossa dall'associazione Il Piacere di Leggere. Per maggiori informazioni consultare il sito capalbiolibri.it. A Torricella Peligna in Abruzzo abbiamo il premio Gion Fante Opera Prima 2026 e Gion Fante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Gion Fante Opera Prima 2026: Piombo e Latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance Bianche e Rosse di Elisa Meron per Einaudi e Latte di Marina Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio, composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Gion Fante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità, presente nell'opera di Gion Fante. Per maggiori informazioni consultare il sito gionfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi i Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà. Un'edizione dedicata alla bellezza, al mutamento, alla plasticità dei piccoli e alla saggezza dei grandi. Per maggiori informazioni il sito è festivalbab.it. E sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, Cabudane de Sos Poetas, settembre dei poeti, alla 22ª edizione. Il programma su settembredeipoeti.it. Vi segnalo poi tra fine agosto e inizio settembre la 74ª edizione della Fiera del Libro di Como. Per maggiori informazioni il sito è fieralibrocomo.it. Ci sarà poi dal 4 al 6 settembre a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, una rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivaletteratura.it. Di novità al cinema parleremo di Sex Pistols, God Save the Queen.

adesso spazio ai festival del cinema nelle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi: concorso internazionale, concorso cinearti del presente e concorsi parti di domani, nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma in uno spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico con band, DJ di spicco che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni, il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, a posto Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32ª edizione, dal 21 al 30 agosto. Il Festival della Lessinia è l'unico concorso cinematografico internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Sono presentati film, video, lungometraggi e cortometraggi che rappresentano la conoscenza delle realtà sociali e linguistiche legate alla montagna o in terre lontane. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Altro festival interessante che si tiene in Italia è il Villa Mar Festival Film and Friends, giunto alla 25ª edizione dal 22 al 29 agosto a Villa Mar, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica e i suoi linguaggi nuovi. Il sito è villamarfilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79ª edizione, tra il 13 e il 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74ª edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival forse è il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla quinta edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai Borghi del Lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. E adesso ascoltiamoci di Stadio Noemi, La Promessa, e poi novità al cinema.

E parliamo di novità al cinema, diretto da Christopher Nolan, Odissea, con Anne Hathaway e Zendaya. È un adattamento del poema epico di Omero. Dopo la sanguinosa guerra contro i troiani, Odisseo finalmente intraprende il viaggio per ritornare alla sua Itaca. Tuttavia il viaggio di ritorno non sarà senza pericoli. Tra le sirene del mare che spingono gli uomini alla follia col loro canto, l'incontro con la bellissima Maga Circe, per non parlare di Polifemo. E Odisseo impiegherà anni per ritornare finalmente a casa e una volta giunto a Itaca si rende conto che il riposo dovrà aspettare perché prima dovrà prenotare i proci che stanno assediando la sua bella Penelope. Diretto da Destin Daniel Cretton con John Bertal e Mark Ruffalo, Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di Spider-Man No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che il Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Questo Spider-Man Brand New Day segna l'atteso inizio di una nuova trilogia dedicata all'arrampicamuri all'interno del Marvel Cinematic Universe. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo, le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati. E le console per giocare a videogame, sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Wrightley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la

0: giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni di Stefano Chiantini.
1: Parleremo di mostra di arte dopo Come cose, la vita.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Trivero Valdilana, a Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura, memoria e produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo è appunto a Casa Zegna, Trivero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, Savona, presso Casa Museo Iorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Cotichei richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natural morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Khan. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo,

0: desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Kahn e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente In Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione dell'in-between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, in Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura. Dalle prime sperimentazioni degli anni 50, fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. Infine, la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Stacco musicale e poi parleremo dei prossimi festival musicali e artistici.
1: Sono cresciuto.

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di pietre miliari come L'Occasione fa il ladro e La Scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso il Ferristerio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui il Nabucco, Barbiere di Siviglia, il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto, nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo affronta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto va in scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20ª edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona, uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe l'Ipsic Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono a Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto, al Loco Rotondo, Bari. 8 serate consecutive, nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, a questo punto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Busker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa, il Ragusa Photo Festival, dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla, uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. Sacco musicale e poi un'intervista allo scrittore Marco Pozzi che ci parlerà del suo ultimo romanzo.

0: Allora, cari amici e care amiche, mi trovo con uno scrittore, Marco Ponzi, scrittore bressese, uno scrittore di lunga data che ha al suo attivo romanzi interessanti, importanti. E Marco Ponzi ci parlerà del suo ultimissimo romanzo, Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Un romanzo molto interessante che mi è piaciuto e che tratta di un rapporto quanto mai singolare fra il mondo della politica e il mondo degli insetti. Vi chiederete come mai questo rapporto particolare. Beh, lo chiederemo a Marco Ponzi, che fra l'altro ricordo che è stato autore anche del libro o del romanzo La strategia dell'attenzione, con cui di recente ha vinto anche il premio Cimitile. Ecco, quindi chiedo a Marco Ponzi di parlarci di questo suo ultimo romanzo, Artropoda 31, e gli chiedo anche in particolare da dove gli è arrivata questa ispirazione per parlare del mondo degli insetti, ecco, in cui si cala il mondo della politica.
1: Ciao Paolo, grazie per l'invito. Vai subito al punto. Allora, in poche parole, io 4-5 anni fa, purtroppo, ho avuto l'ispirazione assistendo a quello che accadeva nel mondo, a quello che accadeva alla politica italiana ed estera, e quindi ho fatto dei ragionamenti e ragionando su quale tipo di abiezione, quale tipo di estremismo potesse mai raggiungere l'essere umano, sono arrivato alla conclusione che una cosa del genere può essere soltanto di natura animale, e in particolare gli insetti. Gli insetti sono quegli esseri di cui il titolo Artropoda, quegli insetti che normalmente non vengono considerati. Vivono nel loro mondo, stanno spesso per terra, non vengono neanche visti, ma tra di loro convivono e lottano per la sopravvivenza. Ed è un po' una metafora della politica. Quindi possiamo dire che, in particolare in questo libro, i politici si sono reincarnati in insetti e devono scontare una specie di contrappasso, un loro karma che li farà passare dei guai, diciamo. Perché nel mondo degli insetti la vita non è più come quella che si era vissuta da esseri umani, ma si ribaltano le gerarchie. Cambiano le considerazioni che i personaggi avevano nel mondo umano e molte cose non sono più come erano prima. Quindi io sono stato ispirato dalla politica perché volevo focalizzarmi sul concetto di opportunismo in particolare e di disinteresse totale che questi esseri umani, se vogliamo chiamarle così, hanno avuto nei confronti di altri esseri umani. E tanti si sono incarnati in insetti che noi potremmo definire voraci, quindi affamati di non solo di cibo, ma anche di per esteso anche di potere, di gloria, di fama, di notorietà, e altri insetti che sono magari particolarmente crudeli. Insetti che sono parassiti, che parassitano altri insetti, insetti che vengono considerati forse inutili, decorativi, insomma, c'è tutto un mondo che la politica mi ha ispirato e che io ho ricreato a livello, diciamo, più piccolo.

0: Proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Marco Ponzi che ci parla del suo libro Artropoda 31. E senti, invece, per quanto riguarda il protagonista, questo Mario D, ecco, una volta diventato insetto, lui come cambia? Cioè, rispetto a come era prima, come politico, da politico insetto ha un cambiamento, ha una sua riflessione, ha una sua consapevolezza di quello che ha combinato da vivo, da uomo, oppure no?
1: Lui si rincarna in un insetto e all'inizio non so di essere un insetto perché una volta è capitato, c'è qualcuno che, tra virgolette, finalmente lo elimina e poi si ritrova rincarnato in un insetto. Le mantidi nascono dalla ooteca, che è una specie di involucro dove ci sono queste uova che si schiudono. Quindi lui, quando esce dalla ooteca, si trova circondato da altre 70 mantidi, mantidine. Sono i suoi fratelli che durante il loro ciclo vitale, che è di circa 6 mesi, cambieranno forma, nel senso che avranno una muta per crescere. Quindi ogni muta viene cambiato l'esoscheletro esterno e il corpo cresce, si solidifica e diventa più maturo fino a raggiungere la maturità sessuale. Mario D all'inizio non sa di essere una mantide e quindi prende confidenza con il suo nuovo corpo e si accorge che senza neanche volerlo, appena vede un moscerino, lo agguanta e se lo mangia vivo. Perché gli insetti sono buongustai, quindi vogliono le cose fresche, si mangiano vivi tra di loro. E man mano che passa il tempo, conosce gli altri insetti, però si accorge anche che sono cambiate le gerarchie, come dicevo prima, quindi le persone, cioè le vecchie persone che adesso sono insetti, lo riconoscono e quindi lo trattano però in modo diverso, non più con deferenza come facevano prima, ma come un qualsiasi altro insetto che deve sopravvivere tra gli altri insetti. Quindi lui si accorge che il potere che aveva prima non vale più e si accorgerà quindi anche che le alleanze che prima in politica valevano molto e avevano un certo peso perché preludevano a uno scambio di favori, in questo mondo in cui la sopravvivenza è al primo posto, quindi nutrirsi, anche perché il tempo è ridotto rispetto al ciclo di vita umano, ecco, in questo mondo la sua influenza non vale più. Quindi si troverà tradito, si troverà disilluso e dopo, diciamo, un lungo periodo di verifiche, controverifiche, di ricerca di alleanze, di tradimenti. E dopo essersi trovato in una certa situazione che non posso svelare, si renderà conto che forse avrebbe potuto, fare qualcosa di meglio quando era essere umano, anche perché si rende conto che c'è un karma e qualcuno lo aveva avvisato. Stai attento che, il karma non perdona.
0: Bene, ringraziamo Marco Ponzi per questa sua interessantissima intervista e ricordiamo ancora il suo romanzo Artropoda 31, edito da Officine Pindariche. Ecco, grazie Marco Ponzi e in bocca al lupo per la tua produzione.
1: Grazie Paolo e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ah!

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca. Balestrieri, sparatoria in un festival gastronomico di Seattle negli Stati Uniti. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. La polizia sta indagando su una sparatoria. Diverse vittime e colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi al Seattle Center, ha comunicato il Dipartimento di Polizia. La sindaca di Seattle ha annunciato l'arresto di un sospetto per la sparatoria. Abdul Balut, ricercato per l'attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne è stato ucciso ieri in un'operazione delle forze speciali nella capitale tedesca e in particolare nel quartiere di Spandau. L'uomo è stato colpito da un proiettile ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Lo sport a Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Per ora è tutto, a più tardi.

Sempre puntuale, lo studio Fuxia si collega con la vostra radio del cuore ed è subito Almanacca. Curiosità, sorrisi, tante storie, tanta musica. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. James Grover Thumber invita tutti a collaborare. Beh, se ho composto il numero sbagliato, perché hai risposto al telefono? Ma la collaborazione illuminante nel campo della telefonia è già pronta in Smartwave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda sveglia col telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va Almanacca e vi spiegheremo come

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi e per tutta la settimana sarò qui con voi nel fantastico studio Fuchsia per parlarvi di curiosità automobilistiche, appuntamento con me ogni giorno in almanacca. Ora però tutti a bordo della mia Rolls Royce, che con il suo prezioso bauletto in alluminio, fibra di carbonio, pelle nera e legno di quercia contiene un piccolo segreto, sfioriamolo, e lui come per magia si aprirà. Dentro troveremo 4 flute e una bottiglia di champagne. Il costo di questo modesto aperitivo senza neppure 2 patatine? Ma ovvio, solo 59.250 euro. Sdraiato a terra!

0: porta un posto e segnati sti nomi.
1: Basta, ho deciso, questa settimana non si lavora, questa settimana si gioca. Chiudiamo la porta e torniamo bambini per un po'. Vi presento la bambola delle bambole, roba da bambine. Ascoltami, bella, snella, capelli biondo oro raccolti, un fiammante gloss ed un costumino bianco e nero, un bel paio di tacchi e occhiali da sole bianchi da vera diva. È la primissima Barbie messa in commercio nel 1959 al costo di $3. Ehi tu, fratello maggiore dispettoso, ricordi tua sorella giocare con questa Barbie e peggio ancora ricordi di avergliela buttata dal balcone? Beh, secondo le attuali quotazioni, devi a tua sorella $8,000 ed un bacio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Non manca ovviamente in questo inizio di settimana l'appuntamento con le stelle. Ariete, se pensi così tanto ad una persona, è il momento di prendere coraggio e chiamarla. Toro, il tuo perenne sguardo al passato ti porta pensieri e disfattismo. Gemelli, metti stand by i problemi, rilassati ed evita polemiche sterili. Cancro, sii conciliante, il momento per farti valere sta per arrivare. Leone, stai perdendo la generosità che ti contraddistingue. Un amico ha bisogno del tuo sostegno. Vergine, la tua proverbiale puntualità oggi potrebbe tradirti. C'è stanchezza, rilassati. Bilancia, una persona vicina confida nella tua saggezza. Renditi disponibile per ascoltare e consigliare. Scorpione, tieni la coda a freno. Non è il caso di arrabbiarsi in famiglia. Sagittario, rilassati, la tua gelosia è immotivata. Capricorno, oggi sei il leader dello zodiaco. Bene, questo è un buon giorno per dimostrare i tuoi talenti. Acquario, non è il momento di fantasticare sui tuoi proverbiali voli pindarici. Sii pragmatico. Pesci, l'amore e la tenerezza sono nell'aria.
3: Almanacca ama, adora gli spot televisivi. La radio che si fonde alla TV. Come? Con le canzoni che rendono la pubblicità accattivante, entusiasmante. Nel 1985 il Wall Street Journal definì una canzoncina appena uscita orecchiabile e irritante. Così irritante che questo brano partì dalla Germania conquistando Hollywood, facendo da colonna sonora a tanti film, tra cui Una pazza giornata di vacanza. Nella campagna pubblicitaria 2023 del fast food più famoso del mondo continuiamo a canticchiare Oh Yeah!

Parliamo di spot e musica, e allora perché non spettacolare sulle celebrities che hanno prestato il proprio volto alla pubblicità? Era il 1993 e testimonial per Max Factor, storica azienda del make-up americano, volle Madonna a tutti i costi per la sua campagna pubblicitaria. E Madonna volle a tutti i costi il nostro connazionale Raoul Bova. Lo spot? Testare la durata di un rossetto fiammante con i baci. E Raoul ha raccontato in molte interviste che la pop star ciccone abbia chiesto molte, molte volte di girare la scena.

E come dico sempre in queste occasioni, buio in sala. Parliamo di cinema, anzi, citiamo le frasi iconiche di film che amiamo guardare e riguardare. Anno 1982, Richard Gere, bellissimo nella sua divisa candida, prendeva tra le braccia Deborah Winger, portandola via dalla fabbrica. Era ufficiale gentiluomo e lei gli sussurrava: «Come fai a non innamorarti di me? Sono come la cioccolata».

it's real, I keep it alive. Ooh.

A cullare questa mezz'ora trascorsa insieme e lo studio fucsia chiude, ma le nostre porte sono sempre aperte. La nostra pagina Facebook Sette Valman H aspetta i vostri cuoricini, i vostri commenti. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.

C'è chi legge un buon libro nella vasca da bagno tra schiuma profumata, chi sul divano sorseggiando un buon vino a fine serata, chi in treno tornando a casa. Ogni momento è buono per leggere. L'Accademia dello Studio Fucsia è ricca di volumi. Oggi, dalla nostra biblioteca, voglio sfogliare La luce delle stelle, il primo noir di Licia Torresi, che fa vivere nelle sue pagine un arguto scienziato, un fisico.

Un giorno dalla redazione sportiva il calcio in primo piano. Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Senza l'arrivo di Pirlo e in generale senza un allenatore scelto da Maldini e Leonardo in base al loro progetto, il direttore tecnico e l'advisor difficilmente sceglieranno di mantenere il ruolo in nazionale e pertanto potrebbero decidere entrambi di dimettersi. Pirlo risponde a chi ha chiesto di non procedere con una sua possibile nomina CT dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia. La mia collaborazione nasce nell'ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono, ha scritto Pirlo in un post sulle sue pagine social. E domani è in programma un Consiglio federale a cui si contava di arrivare con il nome del nuovo CT dell'Italia. Resta da capire adesso se Maldini e Leonardo saranno disposti a trovare un nome alternativo a quello di Pirlo. Qualora fossero disposti a farlo, probabilmente non si tratterebbe di uno dei nomi fatti prima dell'arrivo in nazionale, come Mancini o Conte. La Formula 1: Norris conquista il GP d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Quarto Leclerc, che passa Hamilton, penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema alla sua Mercedes in partenza. Ritiro per Piastri, Bottas e Perez. Il mondiale torna dal 21 al 23 agosto in Olanda. Il volley, il CT dell'Italia, Giulio Velasco commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze, perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate. Ora europei femminili al via il 21 agosto e quelli maschili in campo dal 10 settembre. L'atletica nella seconda serata degli assoluti di Firenze, che precedono gli europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto. Scioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, non al meglio, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Battocletti si ripete nei 1.500. Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai, Marcia, Fantini, Martello e Polsonetti, 100 ostacoli. Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della grande boucle, la terza consecutiva. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo con Music Energy. Ciao a tutti gli ascoltatori qui dallo studio di Independent TV, il nostro DJ Shox in console. Ringraziamo ovviamente Magilla Spettacoli. Oggi dall'Abruzzo ce ne voliamo direttamente a Roma. Andiamo nella capitale a trovare la nostra Viviana Scoccimarro. Ciao Viviana!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Viviana, ma che bella voce calda!
1: Vi ringrazio. Sono direttamente da casa.
0: Direttamente da casa, qui nei nostri studi. Viviana, come inizia il tuo percorso musicale?
1: Ok. Io ho iniziato, diciamo, nelle scuole elementari tramite un concorso canoro che vinsi. E nei 14 anni ho iniziato a studiare musica da un'insegnante che si chiama Nora Orlandi, molto brava, molto, cioè la stimo molto, ecco. E dopo, come tanti ragazzi, ho iniziato i concorsi nazionali, tipo Caltagiro, Castrocaro, l'Accademia di Sanremo nel 2001. E poi ho fatto il Censimento Artistico Romano, tante serate live. E quindi è una passione, insomma,
0: Ma
1: proprio
0: puntiamoci
1: profonda,
0: bene su questo
1: profonda.
0: censimento artistico romano, che io sono rimasta stupita.
1: Sì.
0: Tu sei arrivata alla finale,
1: Sì.
0: che si è, diciamo, disputata al Campidoglio, e sei stata accompagnata, niente poco di meno che da Demo Morselli. Come
1: Sì.
0: ti sei
1: Abbiamo portato
0: sentita?
1: la voce del silenzio e quindi lui ha deciso di farla appunto con l'orchestra dal vivo. E abbiamo fatto qualche tappa per le selezioni e poi c'è stata questa serata finale, insomma, lì al Campidoglio. È stata una bellissima esperienza.
0: Ma è stata la tua prima esperienza con un grande pubblico davanti, oppure...
1: Beh, diciamo che il presentatore, vi avevo detto, Pino Insegno, da Demo Morselli, quindi sì, con persone, diciamo, già famose, conosciute, sì, era la prima esperienza che mi è capitata, insomma,
0: Ma poi come nascono invece i tuoi brani? Oggi andremo ad ascoltare. Io sento che la tua voce da cantante si sente perché è molto calda, accomodante, voglio dire, è veramente una carezza. E come nascono i tuoi pezzi? Per esempio, il primo pezzo che andremo ad ascoltare tra poco, Indietro non si torna, da dove viene?
1: Praticamente allora ci siamo conosciuti con il mio attuale compagno, che sono quasi 17 anni, e lui appunto componeva musica, faceva dei bellissimi arrangiamenti. E cercava una cantante, appunto, quindi ci siamo conosciuti tramite, diciamo, siti online.
0: Certo, vabbè, giusto, adesso
1: sì,
0: questo è
1: anche
0: il
1: appena.
0: nuovo modo, no?
1: Sì, esatto. Quindi sono andata lì, io avevo ascoltato magari altri brani inediti di altri arrangiatori, compositori, però non mi scattava mai una cosa, dico, questi sono pezzi per me, cioè adatti a me, alla mia voce. E ho sentito questi che in tutto erano 9 brani e mi ci sono ritrovata veramente molto a pennello, come posso dire, molto a mio
0: Vestita,
1: agio.
0: sì. Beh,
1: Ecco, esatto. E tutto
0: io
1: in
0: lo farei
1: italiano.
0: sentire subito allora. Bando
1: Sì,
0: alle
1: ok.
0: ciance, ascoltiamoci subito. Indietro non si torna. Viviana Scoccimarro.

0: Indietro non si torna, però il domani può cambiare. Viviana.
1: Sì, insomma, il testo non è mio, però mi c'ero ritrovata tanto con quelle parole, insomma, molto melodica, ecco.
0: Veramente, veramente bello, un bel testo, un bel sound, una bellissima
1: Grazie.
0: Voce.
1: Grazie.
0: Viviana, noi dove possiamo trovarti? Sei social? Possiamo
1: allora,
0: ascoltarti
1: io...
0: su Spotify?
1: Sì, so con Soridi Music, Gio Conti.
0: Quindi con Gio Conti, che approfittiamo Conti, per salutarlo, scusami. Ovviamente, assolutamente.
1: Certo.
0: E saluterei e anche, tutti... dato che ci siamo, Massimo Galantucci. Con Magilla okay. Spettacoli.
1: Eh sì, esatto. Ciao a tutti voi.
0: Viviana, grazie sì. per essere stata con noi. Io chiuderei questo piccolo nostro spazio facendo ascoltare sì. per un giorno. Ci vuoi sì, dire qualcosa sì. di più di questo pezzo o lo lanciamo direttamente?
1: Sì, questa è più ritmata, diciamo, più... come posso dire, più veloce, più allegra,
0: più a
1: più
0: tempo.
1: Sì. Mi piace molto cantare anche in inglese, però insomma questi sono brani in italiano, musica leggera.
0: Io so che tu stai attualmente studiando molto molto molto pianoforte, sei con le dita costantemente
1: sì,
0: sulla tastiera.
1: Sì, esatto.
0: Viviana, io aspetto di risentirti prestissimo, magari con un live, ci fai un live piano e voce di quelli
1: sì,
0: che fanno alzare
1: molto bello.
0: Quelli che fanno alzare sì. la carne, come suol si dire. Grazie per essere stata con noi. Approfitto per salutare di nuovo tutti sì. gli amici di Music Energy, Magilla Spettacoli, il nostro DJ Shox, che è ovviamente
1: tutti.
0: Sempre in console. E vi lascio dagli studi di Independent TV per un giorno di Viviana Scocimarro.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti, una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Belut, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che Balut ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza

ha intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel mare Adriatico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo. Un malore improvviso con vertigini e altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino, è quanto accaduto nella giornata di sabato sul volo transatlantico decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Secondo il padre di Abdul Balut, il presunto autore dell'attentato al Pride di Berlino ucciso dalla polizia tedesca, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato Islamico. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti anche una bimba di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, fermate nelle scorse ore dalla polizia di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. Oggi visita di Meloni e Piantedosi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo

0: già dalla prossima settimana. La corsa al nuovo CT della Nazionale è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Ecco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida di fermo di Rida Raomuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. La lotta di Capri contro l'invasione di barche estive non è un fatto nuovo. Al centro delle sue numerose battaglie ci sono ancora una volta i rinomati faraglioni, che questa volta il comune è pronto a difendere a spada tratta una volta e per tutte, con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo, che porterà notti tropicali e temperature fino a 39 gradi. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra e nazionale è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Ora si riapre la caccia al nuovo allenatore della nazionale, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. In Val Valaraz, due escursionisti, un padre e un figlio, sono stati recuperati dal soccorso alpino della Val Biois dopo essersi smarriti in un'area impervia. L'allerta è stata lanciata poco dopo le 14 di ieri pomeriggio, quando i due hanno perso la traccia del sentiero, finendo in un tratto di bosco ripido vicino a un torrente. A Feltre si svolgerà martedì 28 luglio un'assemblea pubblica in piazza Isola, convocata dai sindacati FIM CISL e FIOM CIGIL, insieme alle RSU dello stabilimento Aidro. L'incontro ha l'obiettivo di aggiornare lavoratori, istituzioni e cittadini sulla vertenza in corso e di rilanciare la mobilitazione a difesa dei posti di lavoro. Confartigianato. Imprese Belluno ha avviato un'iniziativa per promuovere il lavoro degli artigiani locali, mettendo a disposizione uno spazio espositivo al piano terra della propria sede in Piazzale della Resistenza. Questo progetto segue un recente intervento di riqualificazione dell'area. Enzo De Menesch, conosciuto come Bubu, ha concluso ufficialmente la sua attività operativa nel soccorso alpino, in coincidenza con il suo 75esimo compleanno. Dopo oltre 50 anni di volontariato, ha rispettato il limite di età previsto dallo Statuto del Corpo. Infine, il laboratorio di Land Art del gruppo operativo Giovani di Alpago ha celebrato 10 anni di attività con l'inaugurazione dell'opera Farfalla, Metamorfosi Umane, realizzata dall'artista Giorgio Vazza insieme ai giovani partecipanti, nell'oasi naturalistica del lago di Santa Croce. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo,

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: sempre sì, tu e non la.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta No Tab ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Rida Ramouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Tragedia a Sora, dove una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Il presidente USA torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire con notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in Via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT, ma Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i sedicesimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
0: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di Sette Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
3: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

Come vi pare, fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianeta rotolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, Sexy Lady, zona 25.

Versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma...

Metamorfosi, perché mi hanno fatto notare, guarda, che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrow.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT ラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal Alterradio. Algo de.
1: From 7 bar FM Alterradio. Algo de.
0: From 7 bar punto FM barra Alterradio. Algo de.
2: From 7 bar punto FM Alterradio. Algo de.
3: From 7ba.fm/Alterradio. Algo de.From7va.fm/LTRadio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algodei è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algodei si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue comp-

0: composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
1: Ciao, come va?
0: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
1: Certo, certo.
0: Perché stiamo parlando con Agrigento.
1: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
0: Cianciana che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato come ogni siciliano alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
1: Io sono veramente molto ma molto radicato, ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
0: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
1: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
0: Eh beh sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi dà sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
1: Sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era, io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio, quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
0: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, l'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
1: Sì.
0: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
1: Alla

0: Il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. Setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algo Day, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio, Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV Centro Valanghi di Arabba lunedì 27 luglio 2026. Il tempo di oggi è lunedì pomeriggio sera, da poco è localmente parzialmente nuvoloso, per modesto o moderato sviluppo di cumuli, che non si esclude del tutto possano provocare qualche isolato piovasco, 20-30%. Contesto termico caldo con valori nella norma, con massime di 28-30 gradi in Valbelluna e di 22-24 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli moderati da nord-nord-ovest, deboli moderati in regime di brezza nelle valli, con qualche possibile rinforzo di fenghi in qualche valle dolomitica. Tempo previsto martedì 28, tempo abbastanza soleggiato, anche se con possibili addensamenti medio-bassi al mattino, specie sulle prealpi, e qualche cumulo diurno con probabilità pressoché assente di fenomeni. Contesto termico diurno più caldo, con marcata avvezione di aria calda in quota e zero termico prossimo ai 5000 metri. Precipitazioni generalmente assenti, 10%. Temperature in generale aumento, più marcato in alta quota, meno avvertito sulle prealpi per maggiore umidità. Su prealpi a 1500 metri minima 13, massima 19, a 2000 metri minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 17, a 3000 metri minima 4, massima 9. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota per lo più deboli occidentali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 5-30 km all'ora a 3000 metri. Mercoledì 29, tempo per lo più soleggiato con qualche addensamento basso al primo mattino, specie su prealpi, e modesti cumuli diurni più sviluppati al pomeriggio sulle Dolomiti, dove sarà possibile qualche fenomeno di instabilità. Contesto termico sempre più caldo con valori di 4-5 gradi oltre le medie del periodo. Precipitazioni. Al mattino assenti ovunque, al pomeriggio sera possibile qualche temporale di calore sulle Dolomiti, specie le aree di confine, 30-50%, generalmente assenti altrove, 10%. Temperature in ulteriore aumento, eccetto le minime nelle valli senza variazioni di rilievo. Su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 21, a 2000 metri minima 12, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 18, a 3000 metri minima 7, massima 10. Venti, nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota deboli occidentali da sud-sud-ovest, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, giovedì 30, tempo soleggiato con qualche modesto cumulo pomeridiano senza fenomeni, contesto termico sempre più caldo con valori 6-7 gradi oltre le medie del periodo, venti deboli. Venerdì 31, tempo per lo più soleggiato e stabile con modesti cumuli diurni sulle prealpi. Sulle Dolomiti maggiore sviluppo di cumuli diurni e possibili temporali di calore al pomeriggio sera. Ulteriore rialzo termico con contesto normalmente caldo a tutte le quote e valori 8-10 gradi oltre le medie del periodo. Venti deboli eccetto possibili raffiche temporalesche sulle Dolomiti. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, lunedì 3.900 metri, martedì 4.900 metri, mercoledì 4.700 metri, giovedì 4.500 metri, venerdì 4.400 metri. Prossimo bollettino martedì 28 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in Val di Susa. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. Fermati quattro antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Sono circa 800 gli identificati dopo i disordini. Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari. È morto dopo 8 giorni di agonia, l'uomo gravemente ferito durante una rapina che si è consumata nei pressi della stazione Palmiro Togliatti a Roma sabato 18 luglio. Si tratta di un cittadino di origini egiziane. L'aggressione è avvenuta mentre cercava di difendere un amico. Sparatoria oggi a Seattle, quando in Italia erano circa le 3 di notte. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi durante un festival gastronomico allo Space Needle. Il bilancio è di 3 morti e 5 feriti, tra cui un bambino di 2 anni, fermata una persona. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma a Hong Kong per l'Italia e ci pensa il fioretto femminile. Vince il derby azzurro in finale Martina Favaretto su Arianna Errigo, che si è imposta con il punteggio di 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i 2 bronzi del 2023 e 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la corsa al nuovo CT della nazionale italiana è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Attenzione infine ai possibili nomi a sorpresa, da Pioli fino a Palladino. Molti tifosi azzurri invece spingerebbero per la conferma di Silvio Baldini. Con Pirlo fuori dai giochi per il ruolo di CT della nazionale, non è da escludere che Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, decida di lasciare l'incarico al pari di Leonardo. Uno dei nomi spendibili per la sostituzione è quello di Giorgio Chiellini. L'ex centrale raccoglie diversi consensi e martedì sarà presente in via Allegri a Roma per il Consiglio federale in qualità di consigliere. Intanto oggi alle 18 il presidente della Federcalcio Malagò incontrerà a Roma le parti, dai rappresentanti delle leghe ai delegati di atleti e tecnici in vista del Consiglio federale, un summit informale ma importante che proseguirà anche a cena. Chiaro che si parlerà anche del nuovo CT. Malagò cercherà di capire che aria tira per fare l'ennesimo punto e provare a ripartire in piena tempesta. Previsto anche un confronto tra Maldini, Malagò e Leonardo nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'arrivo ufficiale di Pirlo sulla panchina della nazionale. La Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari. Leclerc quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Non comincia nel migliore dei modi la giornata valida per i campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna attualmente in corso sulle pedane di Hong Kong. In occasione del tabellone individuale di sciabola maschile, infatti, nessun rappresentante della nazionale italiana è riuscito a spingersi oltre i 16esimi di finale, interrompendo il proprio cammino anzitempo. Il volley Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato le convocazioni per le Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile, che si disputerà in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Il commissario tecnico dell'Italia ha selezionato 14 giocatori. Non ci sono differenze rispetto alla lista comunicata la scorsa settimana, alla vigilia del periodo di allenamenti a Tokyo, culminato con la vittoria in amichevole contro il Giappone B nella giornata di sabato. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Buon pomeriggio dalla redazione. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi lasciano in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. 800 i fermati dopo i disordini. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, di 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento. 3 donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy, a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano Cortina 2026. Il suo Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Flipper, siamo all'inizio di una nuova partita con il mio Flipper. Tante belle canzoni al 50% italiane, al 50% internazionali, pezzi degli ultimi 50 anni. Il tutto corroborato dalle nostre notizie curiose. Ma quest'oggi partiamo con una grande voce, un tributo a lei, Mia Martini.

Mia Martini in questa canzone canta della nevicata del 56, io invece ricordo quella del 1985, ragazzi. Dopo nevicate di quel tipo non ce ne sono più state, anzi, da molti anni. Dove vivo io almeno la neve non si vede più, è un peccato, anche se comunque sicuramente per chi si deve spostare è un macello. Va bene ragazzi, l'appuntamento di oggi con Flipper l'abbiamo aperto con una grande voce italiana, oggi invece, anzi senza oggi, ora proseguiamo con un pezzo internazionale dei Go Go Dolls, qui si parla di fotografie, ovvero slides.

belli grintosi Gogo Dolls di Slides, ma anche la prossima canzone non è da meno. Però prima di lanciarla devo darvi i titoli delle curiosità che abbiamo messo da parte per voi quest'oggi. Tre curiosità che arrivano tutte e tre dall'Italia. Parleremo dalla Lombardia di schiamazzi notturni, sì, a quanto pare ci sono ancora. D'inverno non ha senso farli, d'estate sì, perché magari qualcuno le finestre aperte ce le ha perché non ha il condizionatore. Poi ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Emilia-Romagna per parlarvi di una multa data ad un treno, e tra poco vi spiegheremo. E infine ci fermeremo a Livorno, dove una coppia di nigeriani ha litigato perché lui non voleva fare l'amore con lei. Se vi ho incuriosito, non vi resta che rimanere con noi. Ed ora spazio a Zucchero Sugar Fornaciari, con rispetto, dal 1986.

Ci ha fatto ballare parecchio questa Salawat Elovatta di Caroline Loeb in quel 1986, motivo questo che ha partecipato anche all'allora Festival Bar. La prima curiosità ci arriva da Mantova. Non c'è divertimento a schiamazzare di notte durante l'inverno, tutti hanno le finestre chiuse, mentre d'estate magari qualcuno, non avendo il condizionatore, le finestre aperte ce le ha. E così due baldi giovanotti ventenni hanno cominciato a girare con la loro tipo bianca, e tra l'altro equipaggiati di megafono, di notte, disturbando la quiete pubblica. Così la polizia municipale, allertata dai cittadini, per qualche sera li ha dovuti rincorrere e quindi dopo li ha fermati, li ha anche multati. Adesso siamo nel 76 con i San Francisco.

Quando ancora ci si esibiva rigorosamente, lui in giacca e cravatta, lei in splendido abito da sera. Andate a vedere i video di questi San Francisco risalenti agli anni 70. 1976 mi ricorda un'estate da bambino. Vabbè, proseguiamo. Non andiamo molto lontano però, ci spostiamo di un paio d'anni. Lei è la prima donna spaziale che si esibisce sulla Terra. Si chiama Didi Jackson, io me la ricordo, bellissima, con questi abiti luccicanti, attillatissimi. Lei è statunitense e ci regala Automatic Lover.

0: your automatic lover.
1: Flipper, un meraviglioso percorso musicale nei ricordi con Marco Mari.

Siamo tornati alla musica italiana, amici. Voi sapete che il 50% della nostra programmazione musicale è made in Italy, l'altro invece è international. E poi ci sono le nostre notizie curiose. Tra poco, lasciata Mantova, attraverso l'autostrada ci spostiamo e raggiungiamo Bologna, dove un treno è stato multato per essere passato col semaforo rosso. Non ci avete capito niente? Di questo ne sono sicuro e non vi dirò altro perché altrimenti vi rovino la sorpresa. Però saprete tra poco quello che è accaduto. Intanto, come dicevo, ora tocca ad un pezzo internazionale.

Eccoci, arrivati a Bologna, ragazzi, dove scopriamo che sono riusciti a multare un treno. Sì. Si sa che le amministrazioni comunali hanno fame, e quindi multano il più possibile. Ma riuscire a multare un trenino per turisti è il massimo. È quello che è accaduto a Bologna, dove appunto l'autista di treno che parte dalla, cioè, da una centralissima piazza Maggiore per far fare il giro della città ai turisti, generalmente è composto da una motrice, poi due o tre carrozze al seguito a seconda dell'esigenza. Praticamente è arrivato all'incrocio tra via Matteotti e via De Carducci a causa dei lavori per la metropoli, per la tranvia. C'erano delle auto che stavano impiegando l'incrocio. La motrice è passata col rosso, con il verde, ma l'ultimo dei vagoni è passato con il rosso.

e il vigile che era lì all'incrocio non ha fatto altro che tirare giù la targa e multare l'autista, che poi alla fine si è beccato 34 euro di multa, comunque pagati dall'azienda che gestisce il trenino per turisti, e si è beccato soltanto due punti di penalizzazione sulla patente. Mamma.

E questo è il divertente Charlie Puth. Intanto ragazzi, i giorni e i mesi passano, siamo praticamente quasi arrivati alla conclusione del mese di luglio e voi fate parte della categoria che è già stata in vacanza o della categoria che ci deve ancora andare? Poi magari c'è anche chi fa parte della categoria che in vacanza proprio non ci va, Ok, va, dai che ci calmiamo un attimo. Arriva anche il Pino Daniele con la sua Amici come prima. Intanto una ventina di minuti ci separano dalla conclusione.

Protagonista di una carriera lunghissima, partita dalla sua Napoli, alla quale ha saputo dare un aspetto non soltanto partenopeo, ma un aspetto internazionale. Soprattutto sono stati lui ed Edoardo Bennato che hanno inserito dei generi che italiani certamente non sono. Pino Daniele il blues, Edoardo Bennato il rock, ragazzi. E intanto noi si prosegue il nostro percorso. Tra poco vi racconteremo da Livorno cosa è successo a una coppia nigeriana. Lei voleva fare l'amore, ma lui non voleva, e allora sono finiti a litigare di brutto con tanto di intervento dei carabinieri.

È sempre bellissimo ritrovare Pino Mango, per la melodia della sua voce ma anche per le sonorità dei suoi pezzi, che hanno un po' dell'aggressivo ma in realtà hanno un'anima dolcissima. Siamo a Livorno, ragazzi, l'ultima curiosità di oggi vede protagonista una coppia di nigeriani. Lui è partito per una questione familiare ed è rimasto in Nigeria un mese, lei l'ha atteso a Livorno. Quando lui è tornato a casa, lei gli ha detto: ascoltami, che dici? Ci ricordiamo come siamo fatti? Solo che lui ha detto: no, guarda, lascia perdere, non è il momento. Da lì ne è scoppiata una furibonda lite, in quanto lei pensava che lui in Nigeria avesse avuto, si fosse trovato un amante. Così, insomma, è successo un putiferio, sono intervenuti i carabinieri, che sono stati chiamati dai vicini per gli schiamazzi dei due che stavano litigando alla grande. Poi alla fine è emerso la verità, cioè l'uomo ha detto: io mi sono fatto un viaggio in aereo veramente stancante, ho bisogno di riposare, non è che non voglio incontrarmi carnalmente con te, è che proprio ho bisogno di riposare. Allora tutto pare essere tornato alla normalità, io me lo auguro per loro, Ed ora abbiamo Robbie Neville, questa è C'est la vie.

con questo singolo molto raffinato di Robbie Neville intitolato C'est la vie, non c'è nulla di francese a parte il titolo perché lui è americano. Siamo arrivati anche quest'oggi, amici, alla conclusione. Ci siamo giocati tutto nel nostro flipper di quest'oggi. Abbiamo esaurito la scaletta musicale, abbiamo esaurito le nostre curiosità. Quindi a me, Marco Mari, non resta che ringraziare tutti per l'ascolto, augurare a chi è in partenza, naturalmente per le vacanze, un buon periodo di villeggiatura che possa essere rilassante e anche divertente, oppure divertente ma anche rilassante. E chi torna a casa, ragazzi, pensate che anche quest'anno siete riusciti ad andare in vacanze. E chi è rimasto, naturalmente l'augurio è di andarci il prima possibile. Chiudiamo così. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper per un'altra partita. Ciao a tutti da Marco Mari.

0: Game Over.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, l'Atalanta supera 3-2 l'Arezzo, che recentemente aveva battuto il Napoli con il risultato di 3-1. Napoli che questa volta ha la meglio della Carrarese per 2-0. Da sottolineare anche la vittoria per 1-0 della Juventus contro lo Standard Liegi. Torino sconfitto per 1-0 dal Cittadella a Pinzolo. Calciomercato, la Juventus accelera per Colomouani, la trattativa sembra giungere al termine con il Paris Saint-Germain. I bianconeri infatti sarebbero pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino. Decisivo potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Daniel Maldini, dopo la breve parentesi con la Lazio, sembrerebbe destinato a lasciare ancora una volta l'Atalanta. Attenzione da parte di Cagliari e Sassuolo. Cambiamo argomento, Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, secondo posto per Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, in ripresa, chiude il podio. Ferrari in discesa dopo le prove incoraggianti, Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. Antonelli chiude in vetta alla generale con 219 punti prima della sosta, ripresa prevista per il 23 agosto in Olanda. Volley si chiude con un bronzo la Nations League 2026 della nazionale femminile. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale con il Brasile, le azzurre di Velasco si riscattano battendo le padrone di casa della Cina 3-1, 25-16, 23-25, 25-22, 25-13 all'East Asian Games di Macao. Mondiali di scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano crolla contro il ceco Aleksandr Čupanić in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Secondo posto anche per Giulia Rizzi, quest'ultima è argento, cedendo solo all'ultima stoccata 9-8 alla coreana Sera Song. E chiudiamo con l'atletica, campionati italiani di Firenze, Nadia Battocletti vince con il tempo di 4 minuti, 17 secondi, 29 centesimi i 1500 metri donne, Marcel Jacobs vince con il tempo di 10 secondi, 12 centesimi i 100 metri, Matteo Scioli si aggiudica con l'ottima misura di 2,30 m il titolo italiano maschile del salto in alto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi al capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai NoTav. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier. La segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti che condanniamo. Un cittadino egiziano trentenne aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione è avvenuta sulle scale del sottopassaggio. L'aggressore, arrestato grazie ai video, deve rispondere di omicidio. Disposta la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmounin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. Il giudice ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Medio Oriente, il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi della presaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Enrico, medaglia d'argento con il punteggio di 15-7. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
0: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Pronto?
6: Pronto, salve, scusi. Le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
5: Mi sa che lei ha sbagliato numero.
6: Due cassette erano segnate.
5: No, ha sbagliato numero perché...
6: Erano di più?
5: No, ha sbagliato numero.
6: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi? Perché le
5: noi non abbiamo ordinato niente.
6: E chi le ha prese le cotiche? Perché le abbiamo qui adesso.
5: Ma che numero ha fatto, mi scusi? Che numero ha lei? Che nome ha?
6: No, avevo solo il numero. Non vorrei che avessero sbagliato. Quindi che ci facciamo?
5: No, per quello le dico.
6: No, dicevo, ma dovevate fare cotiche fagioli, quelle cose lì, perché sennò le facciamo sfiammare.
5: No, ha sbagliato numero, ha sbagliato persona.
6: Ah, che facciamo quindi?
5: Ah, non mi dispiace, provi a controllare il suo numero, ma non siamo noi.
6: Le mangeremo noi, va bene, grazie.
5: No, non siamo noi.
6: No, dicevo, le mangeremo noi.
5: Ah, non lo so, lei ha sbagliato comunque per numero.
6: Che coi fagioli sono buone, non troppo, sono un po' grasse.
5: Mi dispiace.

Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma bene o male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati a una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: vivo sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: E chi da grande si dimentica come fare per continuare a restare.

0: istinto primordiale.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
1: Di?
2: San Brisighello.
1: San Brisighello, non lo conosco.
2: No, no, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
1: Ah, è lei che parla, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo per niente.
2: Ah, non bevete sì, né caldo né freddo, quindi.
1: No, no, no.
2: E come fate col santo, allora?
1: No, mio marito prende il tè.
2: Ah,
1: perciò tutto a posto.
2: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
1: Perché, ma lui cosa c'entra?
2: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.
1: No, no, guardi che mi interessa proprio, veramente, guardi.
2: Allora la saluto.
1: Sì, la vedo anch'io.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sereni. Siete certi che...
1: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, è un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria ha dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che insomma sia stata già mangiata e la carne di nutria appare commestibile. In passato è stata consumata in alcune regioni, alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio del tacchino. Quindi buon appetito.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Chiedo scusa, no, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
2: Scusi, con chi parlo?
1: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
2: Guardi, io sono Nadia, non so chi cerca.
1: No, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria.
2: Ah no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
1: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
2: No, assolutamente no.
1: Ah, non le piace la nutria?
2: No, non l'ho mai mangiato, ma non ci penso neanche.
1: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
2: Ma con chi parlo?
1: Supermarket.
2: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
1: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
2: può
1: dicono...
2: Può anche darsi che sia buona, però io non
1: ci tiene ad assaggiarla, ecco.
2: No, assolutamente no.
1: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
2: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, buongiorno. Salve.
2: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono la mamma.
1: Ah, va bene, uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non ho capito. Avete deciso per questa settimana?
1: Di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa e rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina.
1: Tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana, una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.
2: Io sono

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso neanche saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere. E
0: io la perdo un c***o, non ci abito più da anni. Lei chi c'è?
1: Ah, niente, io perché sono l'autista di Bartolazzi, del Corriere. Io ho un c***o via Beppe. E per fare per uno scarico bisogna che, volevo sapere se c'era qualcuno a casa.
0: No, no, ma io non ho ordinato niente qui, quindi non ci abita nessuno, quindi.
1: No, lo so,
0: non
1: però so io che... avendo il suo civico devo lasciarlo lì perché è un armadio in arte africana, etnico, tipo canna di bambù. L'avete ordinato voi?
0: No, no, non l'ha ordinato nessuno qua.
1: È come
0: le hanno dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah, no, perché io un attimo riguardo. Allora, io dunque via se mi conferma eventualmente se sia lei o meno.
0: No, io non mi chiamo quindi.
1: Però il civico è quello.
0: Vabbè, io non so che dirle, se qualcuno le ha dato un indirizzo sbagliato.
1: Ah no, però io lo devo lasciare lì sotto, mi perdoni perché sono in giro da stamattina. Io lo scarico e lo metto lì.
0: Ma io non ritiro niente.
1: Ma chi è che ha fatto l'ordine di un armadio di arte africana? Qualcuno?
0: No, non la chiede a me.
1: No, io magari qualcuno che conosce lei, cioè non lo so.
0: No, chi sappia io.
1: Comunque
0: no,
1: spazio ce l'ha lì sotto casa.
0: No, no, io non c'entro niente.
1: No, ce l'ha lo spazio. Beh, se lo voglio appoggiare lì davanti al cancello, perché siamo in quattro a scaricarlo, enorme.
0: Ah, lei fa, qui non lo so, c'è della gente che ha traslocato al piano di sotto da me, ma non.
1: Ah no, però la responsabilità, nel senso, la responsabilità è del civico che io ho, cioè non di un altro, capito? Io lo lascio lì davanti.
0: Io non ho ordinato niente e non ritiro niente.

0: Pronto?
1: Sì, prego.
2: No, l'ho letto su un muro in fondo al mio quartiere.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Per paura di chi è?
1: No, prego, salve, dica pure.
0: Male. No, io non l'ho chiamata.
1: Come ha fatto, scusi? Come ha fatto, mi perdoni?
0: Io non l'ho chiamata.
1: No, ma come ha fatto a rispondere allora?
0: Ha squillato il telefono.
1: Ma l'ho chiamata io?
0: Certo.
1: E com'è possibile, scusi, se mi ha chiamato lei?
0: Oh,

0: Sì, pronto?
1: Pronto,
0: scusi, salve, scusi. Il Corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Ma lei ti sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il Corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma qui non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ma non lo so.
0: Scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, Vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non lo so, non mi conosco neanche via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui.
0: No, le salme della, per quanto riguarda la Vedova Rinaldi.
1: Non lo so,
0: dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao!

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo prosegue

0: I colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stesso stretto. Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento di irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Ergla, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere. Quello dei Maranza è un fenomeno allarmante ed in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il calcio, secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero le stesse dimissioni anche Leonardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ.

0: E quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao se te va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te, io mi sforzo perché sai almeno
1: Madonna,
0: quando...
1: Madonna, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche per...
1: fa caldo, vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se
0: quando arrivo
1: lì. Quando arriva... Di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora... si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club. A Cariati ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest. Sono felicissima di arrivare in Calabria perché veramente veramente è bella Calabria,
0: La famosa
1: Liguria ci vuole,
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi è il Vibe, il locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Sant'Angelo,
0: sì,
1: scusami. Sì, sì, sì. Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore e mezzanotte, quindi sarò in console.
0: Eh beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel,

0: completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione. Perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi?
1: Ecco, con la mia condizione alta bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: Nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Poi
1: andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda,
0: insomma un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio perché sono rimasto a bocca aperta.
1: C'è di tutto sopra,
0: veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche indizio.

lei, Nadia Bengala, a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate. Una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina, fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: c'è la delicatezza di cui sono capaci Alok e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio, a parte io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché
1: cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini Fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare Barbie, a stecchetto tipo, per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì,
0: quando quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, fatti, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo, questo weekend.
1: No, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona da discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella. Mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo, quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se no starei in coma, un po' posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. Ekaterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale, presto ci sarà, perché è una di parola, lo sappiamo benissimo.

più in alto, al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7, vabbè, qua siamo in una zona particolare.

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte

l'ultima bandiera a scacchi per questo numero di DJK7 che torna domani e quindi tra 23 ore e 30 circa. Ancora Only Dance da 7va.fm, redazione.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of a Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
2: ma
3: diciamo
2: perché
3: così.
2: Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Beh, il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista,
3: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza, allora ecco,

0: States.
1: Sì.
0: Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo,
1: voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. Ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo, poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi naturalmente nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente,
0: certo,
1: perché non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per il mio scritte 2 in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, I Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo, è un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo, e quindi vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: hai delle go-go, sei sempre un animale però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc, la differenza tra lo studio e il live per te, non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7BA. .fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7BA.fm/LTRadio.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Macabro ritrovamento a Codroipo, in provincia di Udine, rinvenuto in un campo il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Dalla redazione di Sette Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino. Più di 20 anni non può...

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Ollie e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

via, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: La redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

come scrivo una canzone senza una storia d'amore, come si può fare sesso senza fame dell'eccesso. Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

Buonasera dalla redazione. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise, in provincia di Campobasso, al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. Il presidente russo Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Il produttore tedesco di auto sportive di lusso Porsche, parte del gruppo Volkswagen, ha annunciato che taglierà 5.000 posti di lavoro entro il 2035 come parte di un riallineamento strategico volto a rafforzare la competitività. Sullo sfondo, il crollo dei profitti causato da un netto calo delle vendite in Cina. Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico, con Chiellini possibile sostituto. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero anche Leonardo. L'ex tecnico del Genoa avrebbe le caratteristiche desiderate dallo stesso Maldini e già individuate nella figura di Andrea Pirlo. Non c'è solo la Juventus su Zion Suzuki. Il portiere giapponese del Parma è un obiettivo di alcuni club di Premier League e nelle ultime ore anche del Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa in carica, infatti, avrebbero avuto dei contatti nelle ultime ore con Suzuki, che potrebbe approdare al club francese in caso di uscita a titolo definitivo oppure in prestito dei portieri attualmente presenti in rosa. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Errigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7. Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli e Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Schürrle, mentre tra le donne Elisabetta Coccialetto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson. L'Italia chiude gli europei giovanili di nuoto di fondo di Sciucoro in Ungheria con un bilancio di 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo, che vale il terzo posto nel medagliere alle spalle della padrona di casa Ungheria e della Russia. Un risultato che certifica la competitività del movimento azzurro, capace di coniugare talento individuale, profondità di squadra e continuità di rendimento nell'arco dell'intera manifestazione. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. In Val Valaraz, due escursionisti, un padre e un figlio, si sono smarriti in un'area impervia dopo aver perso la traccia di un sentiero. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando i due si sono trovati in un tratto di bosco ripido, vicino a un torrente. Il soccorso alpino della Val Bioïs è intervenuto per recuperarli, dopo che l'allerta era stata lanciata poco dopo le 14. A Feltre, l'avvertenza riguardante l'azienda Aidro entra in una fase decisiva. I sindacati FIM CISL Belluno e FIOM CIGIL Belluno, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento, hanno convocato un'assemblea pubblica per martedì 28 luglio alle 10 in piazza Isola. L'incontro ha l'obiettivo di aggiornare i lavoratori, le istituzioni e i cittadini sulla trattativa in corso e di rilanciare la mobilitazione a difesa dei diritti dei lavoratori. Confartigianato Imprese Belluno ha avviato un'iniziativa per promuovere il lavoro degli artigiani locali, mettendo a disposizione uno spazio espositivo al piano terra della propria sede in Piazzale della Resistenza. Questa iniziativa segue un recente intervento di riqualificazione dell'area con l'intento di valorizzare le imprese artigiane del territorio. Enzo Demenek, conosciuto come Bubu, ha concluso ufficialmente la sua attività operativa nel soccorso alpino, in occasione del suo 75esimo compleanno. Dopo oltre 50 anni di volontariato, ha rispettato il limite di età previsto dallo Statuto del Corpo. La celebrazione del suo contributo è stata organizzata con particolare attenzione ai dettagli. Infine, il gruppo operativo Giovani di Alpago ha inaugurato l'opera Farfalla, Metamorfosi Umane, in occasione del 10° anniversario del laboratorio di Land Art. L'opera, realizzata dall'artista Giorgio Vazza insieme ai giovani partecipanti e con il supporto dei tutor, è stata installata nell'oasi naturalistica del lago di Santa Croce, simboleggiando la crescita e la trasformazione dei giovani coinvolti nel progetto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: torni a casa.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Bam bam, bambina.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: dormire.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk è nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album, il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses, il pezzo era In The Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere, si chiamano Nick & June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cats for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Breck, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Breck.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane. Arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss da Londra, un pezzo delicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife of the Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.